My telephone. Repetí la radio.

tirati fuori continuamente. Si prova a indagare un po' per soldi o vendetta personale, quasi sempre dei due il primo è il movente. E gli super si seguono sempre nella rete, a volte i passi trasformano in vieta, benvenuti nel violento, per cui ti aspetto.

Se passa solo la scuola, e ti seguiamo quando c'è il sole, e ti lasciamo.

0: rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie. L'arte, come amore per il design. Ci sono due che fanno per lavoro, duro e per legno. Un'esse, per descrivere lo stupore di quando lo vedi installato. Eleganti ed eterne, ecco per cosa stanno le nostre chiese. L'M, sempre nuovo, intoccabile, perfetto. E poi c'è lei, all'inizio, la linea, con una nostra storia. Gianeselli Porte, ci trovi a Ravina di Trento.
2: Ciao gente, dinosauro abbigliamento a mezzo lombardo in via Morigle, traversa di via Rotaliana, troverai un grande assortimento di pronto moda, uomo, donna, bambino, intimo e biancheria per la casa. Dinosauro abbigliamento, oltre alle grandi occasioni e ai prezzi sempre più bassi, garantisce sempre il suo prodotto con migliaia di articoli fatti in Italia. Dinosauro abbigliamento a mezzo lombardo in via Morigle, traversa di via Rotaliana e vi aspetto.
3: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? Un po' di passa a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Symposium Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifastalist.it.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il BIS, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Vuoi imparare i balli tradizionali ungheresi? Puoi farlo sabato 24 ottobre al MEZ, Museo Etnografico Trentino San Michele, con la band Sette Vette, in occasione del primo appuntamento di timballo. Dalle 15 alle 19, workshop. Dalle 19 alle 20.30, degustazione di un piatto tipico. E dalle ore 20.30, festa a ballo. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti su www.museosanmichele.it.
4: Sono le 7, in punto. RTC.
5: Buongiorno dalla redazione. Giorgia Meloni va all'attacco di Donald Trump. La premier chiarisce in Parlamento che l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal Presidente degli Stati Uniti è una scelta che io considero molto rischiosa. Tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia, ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E a questo proposito è un Volodymyr Zelensky in piena quello che ha parlato ai media britannici dopo aver incontrato a Londra il premier Andy Burnham. È un peccato che stiamo perdendo un partner forte come gli Stati Uniti. È doloroso, non so chi li stia spingendo dalla parte sbagliata. Questa non è la parte giusta della storia, ha dichiarato Zelensky. Il presidente ucraino ha poi lanciato un appello affinché Elon Musk ripristini le funzionalità di Starlink, le cui limitazioni stanno ostacolando le operazioni di combattimento sul campo. Siamo pronti a qualsiasi tipo di cessate il fuoco, ha poi aggiunto Zelensky. Torniamo in Italia con la cronaca. Abbiamo aggredito noi tutte le vittime, ci siamo divertiti così, lo consideravamo uno scherzo. È la confessione che hanno reso agli inquirenti i due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, individuati e denunciati per le 6 aggressioni a bordo di una minicar messa a segno nel quartiere di Monteverde a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorso, tra cui quella contro l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva. I ragazzi avrebbero anche spiegato di aver agito per festeggiare il compleanno di uno di loro. Ora il calcio si chiude nel peggiore dei modi la due giorni di Champions League per le italiane. Dopo le sconfitte di martedì di Inter e Napoli, ieri sera sono cadute anche Roma e Como. La squadra di Fabregas ha perso 3-2 in Olanda contro il Feyenoord, che ha rimontato dallo svantaggio iniziale. Ancor più clamorosa la rimonta del Real Madrid all'Olimpico, con i Blancos che hanno segnato 3 gol in 7 minuti nel finale di partita, tutti sugli sviluppi di calcio d'angolo di Rudiger, il gol decisivo della squadra allenata da Mourinho per il 3-4 finale. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
6: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato, Mario prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto.
7: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townsend. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it. Ogni settimana su RTT La Radio c'è Racconti Fatti, dedicato a tutto quanto fa economia in Trentino Alto Adige.

0: te.
1: Sempre più buona.
0: Grazie tesoro.
1: Parlavo della formacella Tremosine, soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo latte, sale, caldo e l'aria pura delle nostre montagne.
0: Formacella Tremosine, la bontà unica di Alpe d'Italia. Natura, tradizione, esperienza gastronomica per un formaggio di altissima qualità.
2: Scoprila da
1: concessionaria Tutto Motori, via Navicello 36, Rovereto.
2: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Aste, le Chiese dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta. Perché a Milano, Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
3: Da Cavalli Arreda c'è il 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi, perché i lavori ti piace farli bene. Vieni, showroom a Civezzano. Cavalli Arreda, insieme a te.

0: Buongiorno dalla redazione. Giorgia Meloni va all'attacco di Donald Trump. La premier chiarisce in Parlamento che l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti è una scelta che io considero molto rischiosa. Tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia, ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E a questo proposito è un Volodymyr Zelensky in piena quello che ha parlato ai media britannici dopo aver incontrato a Londra il premier Andy Burnham. È un peccato che stiamo perdendo un partner forte come gli Stati Uniti. È doloroso, non so chi li stia spingendo dalla parte sbagliata. Questa non è la parte giusta della storia, ha dichiarato Zelensky. Il presidente ucraino ha poi lanciato un appello affinché Elon Musk ripristini le funzionalità di Starlink, le cui limitazioni stanno ostacolando le operazioni di combattimento sul campo. Siamo pronti a qualsiasi tipo di cessate il fuoco, ha poi aggiunto Zelensky. Torniamo in Italia con la cronaca. Abbiamo aggredito noi tutte le vittime, ci siamo divertiti così, lo consideravamo uno scherzo. È la confessione che hanno reso agli inquirenti i due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, individuati e denunciati per le 6 aggressioni a bordo di una minicar messe a segno nel quartiere di Monteverde a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorso, tra cui quella contro l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva. I ragazzi avrebbero anche spiegato di aver agito per festeggiare il compleanno di uno di loro. Ora il calcio: si chiude nel peggiore dei modi la 2 giorni di Champions League per le italiane. Dopo le sconfitte di martedì di Inter e Napoli, ieri sera sono cadute anche Roma e Como. La squadra di Fabregas ha perso 3-2 in Olanda contro il Feyenoord, che ha rimontato dallo svantaggio iniziale. Ancor più clamorosa la rimonta del Real Madrid all'Olimpico, con i Blancos che hanno segnato 3 gol in 7 minuti nel finale di partita, tutti sugli sviluppi di calcio d'angolo di Rudiger, il gol decisivo della squadra allenata da Mourinho per il 3-4 finale. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo, l'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max, per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Preparami anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Da 25 anni con ING puoi conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di banca a portata di anno. E per il risparmio hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA. Mica male! Allora, ING, la banca subito su ING. Il stato promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it. Se chiedi di segno lo scatto,

0: zaino. Ci sono due che stanno per lavoro, duro e per legno. Master, per descrivere lo stupore di quando le vedi installate. Eleganti ed eterne, ecco che cosa fanno le nostre tue. La L, sempre nuove, impeccabili, perfette. E poi il legno, all'inizio, la illumina, come la nostra storia. Gianeselli Porte, ci trovi a Ravinna di Trento.
1: Ciao gente, dinosauro abbigliamento, a mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana, troverai un grande assortimento di pronto moda, uomo, donna, bambino, intimo e biancheria per la casa. Dinosauro abbigliamento, oltre alle grandi occasioni e ai prezzi sempre più bassi, garantisce sempre il tuo prodotto con migliaia di articoli fatti in Italia. Dinosauro abbigliamento a mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana e vi aspetto.
2: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Body Pass a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Symposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdipassalift.it.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il BIS, prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
4: Autoscala in posizione, ci prepariamo a entrare. Essere volontari significa aiutare nel pericolo. Vai con la mandata.
5: È portato soccorso immediato. Mario, mi tocchi i cuscini?
6: È trovare nuove vie dove stare giusto. Avanti calata.
7: Servono mani,
6: serve testa.
5: Ma soprattutto serve il tuo cuore.
3: Il 17 e 18 ottobre vieni alla cittadella della protezione civile al quartiere Albere di Trento.
8: E mi raccomando, non mancare.

0: Rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy green, tetto e specchietti a contatto. Vieni a trovarci.
3: Scoprila da concessionaria Tutto Motori, via Navicello 36, Rovereto.
4: Cos'è per te la convenienza?
5: Sì, comprare i prodotti in offerta. Sulle offerte c'è un buon risparmio.
0: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza all'Iperpoli e Iperordea. Fino al 24 ottobre ti aspetta l'Iper Sottocosto, con tante offerte per fare Iper, scorta di risparmio quotidiano. Scopri di più su gruppopoli.it.
2: Da Anchetilla Bugno, da Finona Inù, da Pantani a Simoni, da Colbrelli a Pogacar, la sportivissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, ci racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso, Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni. A Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero.
6: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Sogna a intercorrere le sue orme spasse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Aste, le Chiese dei Nabili e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta. Tutto a Milano, Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
3: Sono le 7 e 59 minuti. RTC.
7: Giovedì 15 ottobre, un buongiorno e un ben ritrovati insieme alla redazione di RTT La Radio per il nostro primo appuntamento informativo della giornata dedicato alla rassegna stampa dei principali quotidiani locali e regionali. Iniziamo la rassegna di oggi con la prima pagina dell'Adige. In apertura si parla di stipendi, il Trentino arranca male nel confronto con Bolzano, il gender gap è un problema insoluto. Presentato ieri dal rendiconto sociale dell'INPS, chi lavora nel pubblico guadagna di più, le donne invece sono penalizzate. In Alto Adige il PIL pro capite tocca i 61.000 euro, mentre da noi si ferma a 47.000. Spostandoci in taglio centrale, ritorniamo sulla truffa criptovalute di cui avevamo parlato questo martedì. Così sono stato truffato, una delle vittime trentine, i guadagni non sono mai arrivati. Ho conosciuto il progetto tramite alcuni amici, erano gli anni del boom del Bitcoin e la curiosità ha avuto la meglio. Inizia così la testimonianza di una delle vittime trentine della truffa milionaria per la quale 5 persone sono agli arresti domiciliari, tra cui il trentino Alessandro Grosso. E in taglio centrale per quanto riguarda il tema della sanità, via la vaccinazione contro l'influenza, partita ufficialmente ieri la nuova campagna anti-influenzale in Trentino. Da quest'anno vaccinazione gratis per gli over 65 nelle farmacie. E spostandoci in taglio basso, cronaca anche dalla Val di Fasta, doppio infortunio, travolto dalla vetrata, grave un operaio. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un uomo che era poco distante su una scala. Sulla spalla invece troviamo notizie per quanto riguarda il mondo della scuola, prof nel mirino, pure i sindacati, nessun legame. La protesta della scuola per il rinnovo del contratto degli insegnanti, che sta contagiando un po' tutti gli istituti, sta scatenando una lotta tra i sindacati, mentre il gruppo Istruzione di Qualità in Trentino, che ha dato il via alle mobilitazioni, ora ci tiene a distinguersi dalle tre sigle, sottolineando che il movimento nato dal basso tra i docenti non ha alcun colore politico. E per quanto riguarda invece i rimandi alle pagine interne, Vaticano, Papa via al recupero ma resta l'incognita su degenza e terapie, e dall'Alto Garda, meccanica Rivana, dopo 57 anni la crisi spegne la fabbrica. Ci spostiamo ora sul T quotidiano, dove in prima pagina viene dedicato grande spazio ancora alla cronaca relativa alla truffa delle criptovalute. Ho perso tutto, truffa milionaria, il racconto di un imprenditore raggirato, l'inchiesta, minacce ai clienti che si preoccupavano, il consulente, mai fidarsi dei facili guadagni. In taglio alto sulla prima pagina del T parliamo di sanità. Infermiera aggredita, salvata dai vigilantes. Un uomo alterato, la spinta contro un mobile in ospedale. I sindacati, la misura è colma. Spostandoci in taglio basso, invece anche qui viene ripresa la protesta nel mondo dell'istruzione, scuola, prof contro i sindacati, la censura del movimento. Siamo partiti perché non è stato fatto abbastanza. Per quanto riguarda gli approfondimenti in taglio alto, terra madre, Gibello, cantieri d'alta quota, le ferrate non siano solo una fabbrica di turisti, e in taglio basso lavoro e previdenza, redditi, Trento, rincorre Bolzano, gap per le donne, e dalla politica, Filippo De Gasperi, consigliere provinciale di Onda, respinge le accuse di voler destabilizzare il centro-sinistra e rilancia perché non puntano su Valduga e preferiscono gli Aneselli. In primo piano invece troviamo senza tetto a 450 euro nei container, la provincia vigili. Buon consiglio, consulenza da 40.000 euro e 100.000 dosi contro l'influenza, obiettivo over 75. Ci spostiamo ora sulla prima pagina del Corriere del Trentino, dove nel titolo d'apertura si parla di montagna, in particolare di montagna aggredita. Vie ferrate, lo stop della SAS, Ferrari, solo interventi per sistemare l'esistente, la spinta social è un rischio. Sabato convegno a Mori, la pubblicità di questi percorsi attira frotte di turisti. E dalla politica, maggioranza in campo, Fugatti assente, Cattoia e Biada, ruolo diverso. In taglio centrale, rendiconto sociale INPS, occupazione, dati positivi, ma il divario di genere pesa. Da Palazzo Thun, plateatici, Italia Nostra critica il regolamento, partecipazione negata. E dopo un anno e 10 mesi di carcere, René Benco agli arresti domiciliari dovrà portare il braccialetto. In taglio centrale, invece, anche qui si parla di influenza. Da oggi i vaccini anche in farmacie, pronte 100.000 dosi. E in taglio basso, il grande cantiere, bypass, i NOTAV chiedono ancora la sospensione, devastante. E oggi, giovedì 15 ottobre, diamo uno sguardo anche alla prima pagina di Vita Trentina, una pagina dedicata quest'oggi al tema del ricordo, l'ultima carezza. Il cardinale Joseph Bernardin è una delle figure più significative della Chiesa Cattolica statunitense del secondo Novecento. Il suo Trentino lo celebra 30 anni dalla morte. Siamo saliti al maso di famiglia, il primiero, tappa finale del suo ultimo soggiorno nella terra d'origine. Raggiungiamo ora la provincia di Bolzano e ci spostiamo per questo sulla prima pagina dell'Alto Adige, dove anche qui in apertura viene dedicato grande spazio al bilancio sociale dell'INPS. Stipendi, Bolzano batte Trento, in Alto Adige il 20% in più, anche il PIL pro capite vede il Trentino indietro. Il tutto si ripercuote sugli assegni pensionistici, pesa comunque la disparità di genere. E in taglio centrale gli industriali vogliono il ponte, viabilità a Bolzano, serve il manufatto sull'Isarco. E sempre in taglio centrale, ricordo di una data, Messner, 16 del 10 del 1986, quando conquistò il Lotze, primo uomo a salire su tutte le 14 cime, oltre gli 8.000 metri. Concludiamo la rassegna di oggi con la prima pagina del Corriere dell'Alto Adige. In apertura comune, bilancio, il sindaco cerca rinforzi, maggioranza in tilt, Corrarati apre all'opposizione, collaborazione per il bene della città, tensioni nella coalizione, Forza Italia sempre più spaccata e le associazioni accusano, tagliati i contributi. In taglio centrale si parla di natura, polemica in Val Martello, hotel nel Parco Nazionale, il ricorso degli ambientalisti. In taglio centrale si parla invece di malasanità, il Monaldi paga 1 milione alla famiglia di Domenico, ora che l'ASL rischia l'estate un risarcimento dopo l'errore durante il trapianto di cuore. E sempre dal taglio centrale notizie anche dalla pagina sindacale, alla Rockling, cassa integrazione per 620 lavoratori, la crisi dell'automotive. E per questa edizione della nostra rassegna stampa per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento e buona musica.
3: RTT Music and News.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% fissa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Yep. Da McDonald's sono arrivate, yep, le McCrunchy Chicken Strips, yep, filetti di pollo, yep, dalla tenerezza sfudorata, yep, yep, avvolti da una panatina extra croccante a chiappa salsa, yep, perfette da immergere, yep, e dippare, yep, nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy, yep, Chicken Strips, yep, tutto per il dip.
3: RTC.
9: ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno, bentrovati con l'appuntamento sull'informazione meteorologica della nostra regione. Oggi, partendo dal Trentino, sarà una giornata serena o poco nuvolosa per nubi alte. Nelle ore più fredde, formazioni di locali foschie o nubi basse, temperature miti, specie in quota. Temperature minime infatti oscilleranno dai 7 agli 8 gradi, le massime dai 17 ai 23. Portandoci invece in Alto Adige, oggi il tempo sarà soleggiato, in cielo saranno presenti soltanto sottili velature. Le temperature minime si aggireranno dai 2 ai 9 gradi, le massime dai 16 ai 22.

0: Prefigi, oroscopo.
1: Ecco cosa ci aspetta oggi, 15 ottobre, secondo lo zodiaco. Ariete, siete molto ambiziosi e nel lavoro per voi non esistono missioni impossibili, rapporti affettivi fragili. Toro, non troppo favorite le iniziative professionali, il momento è delicato, in amore battetevi fino in fondo. Gemelli, approfittate del dinamismo odierno per concludere ottime transazioni d'affari, il partner merita tutta la vostra comprensione. Cancro, se riuscirete ad allargare il vostro campo d'azione avrete maggiori soddisfazioni professionali, l'amore vi dà qualche pensiero. Leone, andate avanti per la vostra strada senza preoccuparvi degli ostacoli nel lavoro, in amore non potevate scegliere meglio. Vergine, non è questo il periodo giusto per avviare nuove attività o cambiare direzione nel lavoro, in amore è tempo di essere più sciolti. Bilancia, non sfogate i vostri malumori nell'ambiente di lavoro, eviterete pericolose tensioni. In amore avete fiuto, non c'è dubbio. Scorpione, non siete molto convinti di un incarico affidatovi da un superiore, parlategliene. In amore fate autocritica. Sagittario, nel lavoro non potete più temporeggiare, dovete affrontare una realtà che non vi piace. L'amore vi darà la forza. Capricorno, questo è il momento della riflessione. Eviterete salti nel buio nel lavoro. Atmosfera idilliaca in amore. Acquario, le possibilità di successo nella vostra attività sono in continuo aumento. Non sprecatele. In amore non avete rivali. Pesci, cercate di smussare alcuni lati del vostro carattere se volete avere rapporti proficui con i collaboratori. In amore troppa esitazione. È tutto per oggi. L'appuntamento con le stelle è rinnovato a domani.

奇妙。

0: gentili dei nostri arrendatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it.
1: Sempre più buona.
0: Grazie tesoro.
1: Parlavo della formaggiella Cremosine, soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo latte, sale, taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
0: Formaggiella Cremosine, la bontà unica di latte di Garda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica per un formaggio di altissima qualità.
2: Ehi, sai cosa succede il 17 ottobre al Centro Commerciale Le Valli?
0: Una festa di compleanno con una sorpresa davvero golosa.
2: Sabato 17 ottobre dalle 15 ti aspettano Maxi Torta e Baby Disco Show.
0: Un pomeriggio di festa e divertimento per tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo al Centro Commerciale Le Valli di Borgo Valsugana.
0: Canebent Fest Art

0: roba di DM.
1: E poi musica, arte, spettacolo e una divertente cinema e scienza.
0: Obbligatoria su visitavaldicembra.it.
2: A Rovereto, tra umanità o dove stanza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica si incontrano. È il liceo STEAM International, un percorso quadriennale che unisce studio, laboratori, innovazione e una formazione internazionale. Vuoi scoprire come funziona? Partecipa agli Open Day del liceo STEAM di Rovereto. Potrai visitare il campus, conoscere i docenti e incontrare gli studenti. Scopri le date e prenota la tua visita su www.liceostim.it.
3: Arrivare a casa con mobili di qualità e risparmiando.
4: Sì, è tutto vero.
3: Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda.

0: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. La Premier Meloni conferma il sostegno a Kiev e critica l'intesa Trump-Putin sul gas russo. Mosca replica Zelensky, ringrazia via libera alle risoluzioni della maggioranza, mentre nel centro-sinistra emergono astensioni incrociate. Salvini frena, non possiamo sostenere l'Ucraina all'infinito. In Parlamento e scontro tra governo e opposizione. Nessuna tregua nella guerra in Ucraina. Zelensky accusa Trump di avvicinarsi a Putin e teme restrizioni all'intelligence americana e a Starlink, cruciali per la difesa aerea. Nella notte raid russi colpiscono Kiev, Lutsk e l'Ucraina centrale, causando morti e feriti. Intanto, secondo il Financial Times, Washington avrebbe chiesto all'Unione Europea di sbloccare alcuni asset russi. Migliorano le condizioni di Papa Leone XIV, ricoverato al Gemelli dopo l'intervento per un tumore maligno al polmone. Il Vaticano riferisce un decorso regolare, il pontefice cammina, mangia e svolge fisioterapia respiratoria, anche con celebrato la messa in ospedale. L'umore è buono e la degenza prevista è di circa una settimana. Resta il desiderio di partire per il Sud America il 6 novembre, ma la decisione dipenderà dalle condizioni cliniche. A Roma, individuati e denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni per le aggressioni con una minicar nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, colpito a Monteverde mentre era sul monopattino e ancora ricoverato in terapia intensiva. I giovani, incastrati dalla testimonianza di un meccanico, hanno confessato, sequestrata l'auto, le accuse sono tentato omicidio e lesioni. Il documento programmatico di bilancio è stato trasmesso alla Commissione Europea e al Parlamento italiano, lo comunica il Ministero dell'Economia. Il testo, approvato martedì dal Consiglio dei Ministri, conferma gli obiettivi di finanza pubblica e anticipa alcuni contenuti della prossima manovra economica. Il documento non risulta ancora pubblicato sul sito della Commissione Europea. Champions League amara per le squadre italiane, dopo Inter e Napoli, KO anche Roma e Como. I giallorossi, avanti 3-1 con la doppietta di Malen, subiscono la rimonta del Real Madrid all'Olimpico. Decisivo Rudiger al 90° per il 4-3 in favore dei Blancos di Mourinho. Il Como di Fabregas perde 3-2 in casa del Feyenoord. Inutile il gol di Dubikas al 93° dopo le tre reti degli olandesi. L'Ariani fermi a 3 punti, i giallorossi inseguono a 1 punto. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro, il delivery con offerta forte, i più venduti d'Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali forte, tu hai da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta rottamazione.
2: RTT New Entry.

Se passa la mano nella scuola e ti seguiamo quasi sempre il suo e ti lascia sul buio dietro senza che il cielo cambi mai.

0: offrirla da
1: concessionaria Tutto Motori, via Navicello 36, Rovereto.
2: Cos'è per te la convenienza?
3: Trovare quello che cerco a un prezzo inferiore rispetto ad altri supermercati.
4: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza all'Iperpoli e Iperorbea. Fino al 24 ottobre ti aspetta l'Iper sotto costo, con tante offerte per fare Iper scorta di risparmio quotidiano. Scopri di più su gruppopoli.it.
5: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In Body Pass a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdipassalista.it.
6: Santa, cerca. Essere volontari è anche cercare chi si è perso.
7: Dare un riparo e un pasto caldo. È pronta la pasta?
8: La pasta è pronta!
6: Per sostenere chi ha bisogno di sapere che non è solo.
7: Quando facciamo squadra,
6: nessuno resta indietro, nessuno si sente più solo.
9: Il 17 e 18 ottobre vieni alla Cittadella della Protezione Civile al quartiere Albere di Trento.
10: E mi raccomando, non mancare.
11: Allo Stop Center Valsugana c'è più gusto. Oltre 50 negozi con il meglio dello shopping, offerte imperdibili, nuovi arrivi di stagione e domenica 18 ottobre nel pomeriggio scusate calda rossa per tutti, cotte e serviti ancora calde dagli amici dell'associazione Canezza.it. Stop Center Valsugana, a Pergine Valsugana, via Tamarisi 2.

0: rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Sempre più buona.
3: Grazie tesoro.
2: Parlavo della formacella Cremosine, soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo il latte, sale, taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
3: Formacella Cremosine, la bontà unica di Alpe del Garda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica per un formaggio di altissima qualità. Grande vendita straordinaria! Nel 17 ottobre vi aspettiamo all'ex Niccolini a Trento. Sconti fino all'80% su tutta la moda sport, abbigliamento e calzature delle migliori marche. Colmar, Beast, Head, Freedom Day e tante altre. Aperti anche la domenica a Trento in piazza Cesare Battisti.
4: Da Anchetila Bugno, da Fignona Inù, da Pantani a Simona, da Colbrelli a Pogacar, la sportivissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, ti racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso Remo Mosna, cui è dedicata per i tuoi magnifici 80 anni. A Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni

0: in stella. Da Seagal è arrivata la super promo Piaggio. Gamma Liberty tua con ben 400 euro di sconto e 4 anni di garanzia inclusi. L'offerta è a tempo limitato. Non fartela sfuggire. Ti aspettiamo da Seagal, concessionaria Piaggio a Trento in via La Risotto 8.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai. Basta che sia un cascai.
2: Ad ottobre tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia in scaglione.
1: Ma una bomba!
2: Da Rota al Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni, come chiamo che l'accordo lo troviamo?
3: Sono le 9:01.
2: RTC.
4: Giovedì 15 ottobre, un buongiorno e un ben ritrovati insieme alla redazione di RTT La Radio per il nostro primo appuntamento informativo della giornata dedicato alla rassegna stampa dei principali quotidiani locali e regionali. Iniziamo la rassegna di oggi con la prima pagina dell'Adige. In apertura si parla di stipendi, il Trentino arranca male nel confronto con Bolzano, il gender gap è un problema insoluto. Presentato ieri il rendiconto sociale dell'INPS, chi lavora nel pubblico guadagna di più, le donne invece sono penalizzate. In Alto Adige il PIL pro capite tocca i 61.000 euro, mentre da noi si ferma a 47.000. Spostandoci in taglio centrale, ritorniamo sulla truffa criptovalute di cui avevamo parlato questo martedì. Così sono stato truffato, una delle vittime trentine, i guadagni non sono mai arrivati. Ho conosciuto il progetto tramite alcuni amici, erano gli anni del boom del Bitcoin e la curiosità ha avuto la meglio. Inizia così la testimonianza di una delle vittime trentine della truffa milionaria per la quale 5 persone sono agli arresti domiciliari, tra cui il trentino Alessandro Grosso. E in taglio centrale per quanto riguarda il tema della sanità, via la vaccinazione contro l'influenza, partita ufficialmente ieri la nuova campagna anti-influenzale in Trentino. Da quest'anno vaccinazione gratis per gli over 65 nelle farmacie. E spostandoci in taglio basso, cronaca anche dalla Val di Fasta, doppio infortunio, travolto dalla vetrata grave un operaio. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un uomo che era poco distante su una scala. Sulla spalla invece troviamo notizie per quanto riguarda il mondo della scuola, prof nel mirino, pure i sindacati, nessun legame. La protesta della scuola per il rinnovo del contratto degli insegnanti, che sta contagiando un po' tutti gli istituti, sta scatenando una lotta tra i sindacati, mentre il gruppo Istruzione di Qualità in Trentino, che ha dato il via alle mobilitazioni, ora ci tiene a distinguersi dalle tre sigle, sottolineando che il movimento nato dal basso tra i docenti non ha alcun colore politico. E per quanto riguarda invece i rimandi alle pagine interne, Vaticano, Papa via al recupero ma resta l'incognita su degenza e terapie e dall'Alto Garda, meccanica Rivana, dopo 57 anni la crisi spegne la fabbrica. Ci spostiamo ora sul T quotidiano dove in prima pagina viene dedicato grande spazio ancora alla cronaca relativa alla truffa delle criptovalute. Ho perso tutto, truffa milionaria, il racconto di un imprenditore raggirato, l'inchiesta, minacce ai clienti che si preoccupavano, il consulente, mai fidarsi dei facili guadagni. In taglio alto sulla prima pagina del T parliamo di sanità, infermiera aggredita salvata dai vigilantes, un uomo alterato la spinta contro un mobile in ospedale, i sindacati, la misura è colpa. Spostandoci in taglio basso, invece anche qui viene ripresa la protesta nel mondo dell'istruzione, scuola, prof contro i sindacati, la censura del movimento. Siamo partiti perché non è stato fatto abbastanza. Per quanto riguarda gli approfondimenti, in taglio alto, terra madre, Gibello, cantieri d'alta quota, le ferrate non siano solo una fabbrica di turisti, e in taglio basso, lavoro e previdenza, redditi, Trento, rincorre Bolzano, gap per le donne, e dalla politica, Filippo De Gasperi, consigliere provinciale di Onda, respinge le accuse di voler destabilizzare il centro-sinistra e rilancia perché non puntano su Valduca e preferiscono gli Anaselli. In primo piano invece troviamo senza tetto a 450 euro nei container la provincia Vigili, buon consiglio, consulenza da 40.000 euro e 100.000 dosi contro l'influenza, obiettivo over 75. Ci spostiamo ora sulla prima pagina del Corriere del Trentino, dove nel titolo d'apertura si parla di montagna, in particolare di montagna aggredita, vie ferrate, lo stop della SAS, Ferrari, solo interventi per sistemare l'esistente, la spinta social è un rischio. sabato convegno Amori, la pubblicità di questi percorsi attira frotte di turisti. E dalla politica maggioranza in campo, Fugatti assente, Cattoi e Biada, ruolo diverso. In taglio centrale, rendiconto sociale INPS, occupazione, dati positivi, ma il divario di genere pesa. Da Palazzo Thun, plateatici, Italia Nostra critica il regolamento, partecipazione negata. E dopo un anno e 10 mesi di carcere, René Benco agli arresti domiciliari, dovrà portare il braccialetto. In taglio centrale, invece, anche qui si parla di influenza. Da oggi i vaccini anche in farmacie, pronte 100.000 dosi. E in taglio basso, il grande cantiere bypass in OTAV chiedono ancora la sospensione, devastante. E oggi, giovedì 15 ottobre, diamo uno sguardo anche alla prima pagina di Vita Trentina, una pagina dedicata quest'oggi al tema del ricordo, l'ultima carezza. Il cardinale Joseph Bernardin è una delle figure più significative della Chiesa Cattolica statunitense del secondo Novecento. Il suo Trentino lo celebra 30 anni dalla morte. Siamo saliti al Maso di Famiglia, il primiero, tappa finale del suo ultimo soggiorno nella terra d'origine. Raggiungiamo ora la provincia di Bolzano e ci spostiamo per questo sulla prima pagina dell'Alto Adige, dove anche qui in apertura viene dedicato grande spazio al bilancio sociale dell'INPS. Stipendi: Bolzano batte Trento, in Alto Adige il 20% in più, anche il PIL pro capite vede il Trentino indietro. Il tutto si ripercuote sugli assegni pensionistici, pesa comunque la disparità di genere. In taglio centrale, gli industriali vogliono il ponte, viabilità: a Bolzano serve il manufatto sull'Isarco. E sempre in taglio centrale, il ricordo di una data, Messner, 16 del 10 del 1986, quando conquistò il Lotte, primo uomo a salire su tutte le 14 cime oltre gli 8.000 metri. Concludiamo la rassegna di oggi con la prima pagina del Corriere dell'Alto Adige. In apertura, comune, bilancio, il sindaco cerca rinforzi, maggioranza in tilt, Corrarati apre all'opposizione, collaborazione per il bene della città, tensioni nella coalizione, Forza Italia sempre più spaccata e le associazioni accusano tagliati i contributi. In taglio centrale si parla di natura, polemica in Val Martello, hotel nel Parco Nazionale, il ricorso degli ambientalisti. In taglio centrale si parla invece di malasanità, il Monaldi paga 1 milione alla famiglia di Domenico, ora che l'ASL rischia versato il risarcimento dopo l'errore durante il trapianto di cuore. E sempre dal taglio centrale, notizie anche dalla pagina sindacale: alla Rockling, cassa integrazione per 620 lavoratori, la crisi dell'automotive. E per questa edizione della nostra rassegna stampa, per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento e buona musica.
5: RTT Music and News.
6: Ehi, giornata pesante, che mi consigli di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Passa tardi tutto il gusto dell'ancia e il benessere della vitamina C. Ti aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno, bentrovati con l'appuntamento sull'informazione meteorologica della nostra regione. Oggi, Trentino, sarà una giornata serena o poco nuvolosa per nubi alte. Nelle ore più fredde, formazioni di locali foschie o nubi basse, temperature miti, specie in quota. Temperature minime infatti oscilleranno dai 7 agli 8 gradi e massimi dai 17 ai 23. Spostandoci invece in Alto Adige, oggi il tempo sarà soleggiato, in cielo saranno presenti soltanto sottili velature. Le temperature minime si aggireranno dai 2 ai 9 gradi, le massime dai 16 ai 22.

0: al 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Come? Per prima cosa proteggiamo la tua casa, poi montiamo solo ciò che conosciamo e infine ricontrolliamo tutto per davvero. Perché i lavori ci piace farli bene. Da Cavalli a Reca siamo sempre a tuo fianco, dalla scelta all'installazione e anche dopo. Ti aspettiamo in showroom a Civezzano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arreda, insieme a te.
1: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione in Monte Fassa a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1° novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifassalista.it.
2: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MET, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano. E per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità, ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Bis, prendi due e paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
4: Allo Stop Center Valsugana c'è più gusto. Oltre 50 negozi con il meglio dello shopping, offerte imperdibili, nuovi arrivi in stagione e domenica 18 ottobre nel pomeriggio squisite calda rosse per tutti, cotte e servite ancora calde dagli amici dell'associazione Canezza.it. Stop Center Valsugana, a Fergine Valsugana, via Tamarisi 2.
0: Da Cavalli Arreda c'è il 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Perché i lavori ci piace farli bene. Vieni in showroom a Spezzano. Cavalli Arreda, insieme a te.

0: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie russe, lo annuncia Zelensky, denunciando lo stop all'intelligence americana e le limitazioni a Starlink. Intanto Washington avrebbe proposto di trasferire alcuni asset russi congelati sotto supervisione statunitense, ma l'Europa avrebbe respinto il piano. E nel frattempo Elon Musk attacca il presidente ucraino, è ora che se ne vada. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, due giorni di confronto su energia, bilancio UE, migrazioni e guerra in Ucraina. Restano forti le divisioni tra i 27, sul tavolo 450 miliardi di nuove risorse entro il 2028 e la richiesta italiana di flessibilità contro il caro energia. Da affrontare anche gli aiuti a Kiev, gli asset russi congelati e i rapporti con la Cina. La giornata conclusiva sarà invece dedicata a migrazioni e rimpatri. Papa Leone XIV è di buon umore, il decorso post-operatorio procede regolarmente dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Gli esami confermano valori nella norma, ma il recupero potrebbe richiedere diverse settimane. In dubbio il viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina e Perù. Il Vaticano valuterà possibili modifiche al programma. A Roma due minorenni di 16 e 17 anni hanno confessato 6 aggressioni compiute a bordo di una minicar tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata. Decisiva nelle indagini la testimonianza di un meccanico che ha permesso di individuare il veicolo ora sequestrato dai carabinieri. A Milano tre operatori sociosanitari interdetti dalla professione per presunti maltrattamenti in una RSA della provincia. Quattro anziane sarebbero state schiaffeggiate, insultate e intimidite. Le indagini del NAS coordinate dalla procura di Lodi avrebbero documentato violenze sistematiche anche attraverso intercettazioni audio e video. Agli indagati sono contestati a vario titolo maltrattamenti e violenza sessuale. Una quarta operatrice è indagata per minacce aggravate. Champions League amara per le squadre italiane dopo Inter e Milan, KO anche Roma e Como. All'Olimpico i giallorossi perdono 4-3 contro il Real Madrid nonostante la doppietta di Malen e il vantaggio per 3-1. Decisivo per i Blancos di Mourinho il gol di Rudiger al 90°. La squadra di Gasperini resta ferma un punto. Il Como cade 3-2 contro il Feyenoord, l'Ariani e olandesi entrambi a 3 punti in classifica. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne pensi di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua. La tua Golia Frutta C. Ha tutto il gusto delle ansie e del benessere della vitamina C. Ti aiuta a normale funzionamento del sistema immunitario. Respira Golia.
2: C'è chi ridisegna lo spazio.

0: sono
1: parlavo della formaggella Cremosine, soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo la testa, il taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
0: Formaggella Cremosine, la bontà unica di Alta Ventata. Natura, tradizione, esperienza gastronomica per un formaggio di altissima qualità. Grande Vigna straordinaria, dal 17 ottobre ti aspettiamo all'Ethnic Green a Trento. Sconto fino all'80% su tutta la moda sport, abbigliamento e calzature delle migliori marche Colmar, Beast, Head, Freedom Day e tante altre. Aperti anche la domenica a Trento in piazza Cesare Battisti.
2: Ehi, sai cosa succede il 17 ottobre al centro commerciale Le Valli?
0: Una festa di compleanno con una sorpresa davvero golosa.
2: Sabato 17 ottobre dalle 15 ti aspettano Maxi Torta e Baby Disco Show.
0: Un pomeriggio di festa e divertimento per tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo al centro commerciale Le Valli di Borgo Valsugana.
0: Cane Ben Festa, Archeli!

progetto. C'è un liceo dove scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica si incontrano. È il liceo STEAM International, un percorso quadriennale che unisce studio, laboratori, innovazione e una formazione internazionale. Vuoi scoprire come funziona? Partecipa agli Open Day del liceo STEAM di Rovereto. Potrai visitare il campus, conoscere i docenti e incontrare gli studenti. Scopri le date e prenota la tua visita su www.liceostim.it.

0: Rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi gloss grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
3: Scoprila da concessionaria Tutto Motori, via Navicello 36, Rovereto.
4: Cos'è per te la convenienza?
5: Sì, comprare i prodotti in offerta. Sulle offerte c'è un buon risparmio.
6: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza all'Iperpoli e Iperordea. Fino al 24 ottobre ti aspetta l'Iper sotto costo, con tante offerte per fare Iper scorta di risparmio quotidiano. Scopri di più su gruppopoli.it.
7: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In Body Pass a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Ti info, consulta valdipassalista.it.
8: Vuoi imparare i balli tradizionali ungheresi? Puoi farlo sabato 24 ottobre al MEF, Museo Etnografico Trentino San Michele, con la banda Sette Vette, in occasione del primo appuntamento di timballo. Dalle 15 alle 19, workshop. Dalle 19 alle 20.30, degustazione di un piatto tipico. E dalle ore 20.30, festa a ballo. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti su www.museosanmichele.it.

0: Nissan Trimestre. Dite fino a 170 cavalli, fino a 8,9 metri cubi di carico con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni, scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
1: Sono le 10 e 3 minuti. RTC.
2: Buongiorno a tutti e ben ritrovati con la redazione di RTT per il nostro primo appuntamento con il giornale radio e l'informazione locale. Apriamo l'edizione di quest'ora con la cronaca: 400.000 dosi di anabolizzanti e stupefacenti per un valore stimato di almeno 30 milioni di euro. Questo è il risultato di una maxi operazione condotta dai carabinieri del NAS di Trento, coordinati dalla Procura di Bolzano, nell'ambito di un'indagine su un traffico che avrebbe generato profitti per circa 9 milioni di euro. Ad essere sottoposto a sequestro preventivo anche 12 immobili e conti correnti. 16 gli indagati appartenenti a due nuclei familiari e a una rete di collaboratori che, secondo gli investigatori, avrebbe gestito spedizioni quotidiane di sostanze dopanti e stupefacenti in Italia e all'estero. 17 le perquisizioni tra Napoli, Caserta, Pavia e Milano. In un garage del napoletano scoperti 560 pacchi di sostanze illecite nascosti in confezioni di giocattoli e prodotti per la casa. Individuato anche un deposito nel pavese con 4.400 confezioni di anabolizzanti, sequestrati inoltre oltre 125.000 euro in contanti e orologi di lusso. Per 11 indagati sono stati fissati interrogatori preventivi dopo la richiesta della procura di applicare misure cautelari. E un risarcimento di 960.000 euro alla famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale di Monaldi di Napoli. Lo prevede un accordo con l'azienda ospedaliera dei Colli, che potrebbe ora rivalersi sull'azienda sanitaria Alta Tesina. Il cuore era stato infatti prelevato all'ospedale di Bolzano e sarebbe stato danneggiato durante il trasporto per l'utilizzo di ghiaccio secco. L'intesa chiude la controversia civile con la famiglia, mentre proseguono gli accertamenti sulle eventuali responsabilità penali. E sempre dall'Alto Adige è depositato dalla Procura di Bolzano l'avviso di conclusione delle indagini per omicidio colposo a carico della mamma e della zia del bimbo di 4 anni morto il 22 dicembre 2025, una settimana dopo essere annegato nella piscina comunale di Furon in Alto Adige. Inizialmente nel fascicolo erano stati scritti anche i nomi del bagnino e della responsabile della struttura di proprietà del comune, per i quali è stata chiesta l'archiviazione. Alla PM titolare del fascicolo, Sara Rielli, l'avvocato delle due indagate, ha chiesto l'interrogatorio delle indagate o comunque la possibilità di depositare una memoria difensiva per chiarire la loro posizione, con la quale si riserva di chiedere l'archiviazione del procedimento. E ancora dall'Alto Adige, grave incidente mercoledì alle 21.30 su Ponte Marlengo, ad essere coinvolti un uomo di 60 anni di Merano che ha perso il controllo del proprio ciclomotore ed è stato sbalzato dalla moto dopo essere finito sull'isola del traffico. Secondo le ricostruzioni dell'incidente, durante la caduta l'uomo ha perso anche il casco, che forse non era allacciato correttamente. L'uomo è stato portato in serie condizioni all'ospedale della Croce Bianca. La strada è rimasta chiusa per 2 ore per consentire le operazioni di soccorso e di rilievo delle forze dell'ordine. E invece dalla provincia di Trento, incendio nella notte a Pietramurata. L'episodio si è verificato alla meccanica del Sarta questa notte a 00:45. A prendere fuoco il silos del recupero degli scarti di produzione. Sul posto sono intervenuti il corpo permanente dei vigili del fuoco con i funzionari, insieme ai corpi volontari di Dro, Calavino, Arco con le autoscale e Riva del Garda con la piattaforma aerea. Estinto l'incendio, ancora in corso gli accertamenti sulle cause del rogo. Fortunatamente non si registrano feriti. E parliamo ora di retribuzioni e pensioni. Il divario tra uomini e donne si fa sentire anche in Trentino. In regione sono circa 265.000 pensionati, 135.000 sono donne. Durante la vita lavorativa guadagnano meno degli uomini per via del frequente ricorso a contratti part-time per conciliare lavoro e vita familiare e di conseguenza ricevono pensioni più basse di quelle degli uomini, in media meno della metà. L'importo mensile medio è infatti pari a 1.000 euro, mentre per gli uomini è più che il doppio, raggiungendo i 2.100. Sentiamo ora le parole di Giovanni Arpaia, presidente del Comitato Regionale INS Trentino Alto Adige.
3: C'è un divario che va colmato con delle politiche molto mirate, come potrebbe essere una defiscalizzazione per quanto riguarda le donne, che giustamente devono rimanere per che interrompono la loro carriera lavorativa per occuparsi della famiglia e dei figli. Quindi per lei è molto importante agire su questo.
2: E concludiamo l'edizione del giornale radio di quest'ora parlando di sport. Amara sconfitta per l'Itas Trentino con la squadra delle gialloblu che ieri hanno perso 3-2 al Pallaraschi di Parma del Club Italia. Una gara ricca di emozioni e colpi di scena, ma la squadra trentina non è riuscito il colpo del KO. Le trentine infatti concludevano 2-1, poi la rimonta inarrestabile delle emiliane. Il decisivo tie break ha sorriso alle padrone di casa con l'Itas Trentino che muove tuttavia nuovamente la classifica salendo a quota 6 punti. È la prima sconfitta stagionale della squadra guidata dal coach Alessandro Beltrami. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e buona musica.
4: Da 25 anni con Enci, puoi, ma cosa? Conti, carte, mutui, prestiti, conti di interessi, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di anno. E per il risparmio hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA. ING.it.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne pensi di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, accolta la tua Golia Frutta C. Fa parte tutto il gusto dell'ananza e del benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno, bentrovati con l'appuntamento sull'informazione meteorologica della nostra regione. Oggi, al Trentino, sarà una giornata serena o poco nuvolosa per nubi alte. Nelle ore più fredde, formazioni locali foschie o nubi basse, temperature miti, specie in quota. Le minime infatti oscilleranno dai 7 agli 8 gradi e dai 17 ai 23. Spostandoci invece in Alto Adige, oggi il tempo sarà soleggiato, in cielo saranno presenti soltanto sottili velature. Le temperature minime si aggireranno dai 2 ai 9 gradi, le massime dai 16 ai 22.

Antofa Economía Intuitivo Actual.

0: recente dinosauro abbigliamento a Mezzo Lombardo in via Morigle, traversa di via Rotaliana, troverai un grande assortimento di pronto moda, uomo, donna, bambino, intimo e biancheria per la casa. Dinosauro abbigliamento, oltre alle grandi occasioni e ai prezzi sempre più bassi, garantisce sempre il tuo prodotto con migliaia di articoli fatti in Italia. Dinosauro abbigliamento a Mezzo Lombardo in via Morigle, traversa di via Rotaliana e vi aspetto.
1: Grande vendita straordinaria! Dal 17 ottobre vi aspettiamo all'ex Nicolini a Trento. Sconto fino all'80% su tutta la moda sport, abbigliamento e calzature delle migliori marche. Colmar, Beast, Head, Freedom Day e tante altre. Aperto anche la domenica a Trento in piazza Cesare Battisti.
2: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scadestat per il Cinema Antropologico, promosso dal MET, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Dis, prendi due e paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
4: Salta in sella! Da Seagal è arrivata la super promo Piaggio. Gamma Liberty tua con ben 400 euro di sconto e 4 anni di garanzia inclusi. L'offerta è a tempo limitato. Non fartela sfuggire. Ti aspettiamo da Seagal, concessionaria Piaggio a Trento in via La Risotto 8.
5: Allo Stop Center Val Sugana c'è più gusto. Oltre 50 negozi con il meglio dello shopping, offerte imperdibili, nuovi arrivi in stagione e domenica 18 ottobre nel pomeriggio squisito calda arrosto per tutti, caffè serviti ancora calde dagli amici dell'associazione Canizia.it. Stop Center Val Sugana, a Pergine Val Sugana, via Tamarisi 2.

0: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie russe, lo annuncia Zelensky, denunciando lo stop all'intelligence americana e le limitazioni a Starlink. Intanto Washington avrebbe proposto di trasferire alcuni asset russi congelati sotto supervisione statunitense, ma l'Europa avrebbe respinto il piano. E nel frattempo Elon Musk attacca il presidente ucraino, è ora che se ne vada. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, due giorni di confronto su energia, bilancio UE, migrazioni e guerra in Ucraina. Restano forti le divisioni tra i 27, sul tavolo 450 miliardi di nuove risorse entro il 2028 e la richiesta italiana di flessibilità contro il caro energia. Da affrontare anche gli aiuti a Kiev, gli asset russi congelati e i rapporti con la Cina. La giornata conclusiva sarà invece dedicata a migrazioni e rimpatri. Papa Leone XIV è di buon umore, il decorso post-operatorio procede regolarmente dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Gli esami confermano valori nella norma, ma il recupero potrebbe richiedere diverse settimane. In dubbio il viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina e Perù. Il Vaticano valuterà possibili modifiche al programma. A Roma due minorenni di 16 e 17 anni hanno confessato 6 aggressioni compiute a bordo di una minicar tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata. Decisiva nelle indagini la testimonianza di un meccanico che ha permesso di individuare il veicolo ora sequestrato dai carabinieri. A Milano tre operatori sociosanitari interdetti dalla professione per presunti maltrattamenti in una RSA della provincia. Quattro anziane sarebbero state schiaffeggiate, insultate e intimidite. Le indagini del NAS coordinate dalla procura di Lodi avrebbero documentato violenze sistematiche anche attraverso intercettazioni audio e video. Agli indagati sono contestati a vario titolo maltrattamenti e violenza sessuale. Una quarta operatrice è indagata per minacce aggravate. Champions League amara per le squadre italiane dopo Inter e Milan, KO anche Roma e Como. All'Olimpico i giallorossi perdono 4-3 contro il Real Madrid nonostante la doppietta di Malen e il vantaggio per 3-1. Decisivo per i Blancos di Mourinho il gol di Rudiger al 90°. La squadra di Gasperini resta ferma un punto. Il Como cade 3-2 contro il Feyenoord, l'Ariani e olandesi, entrambi a 3 punti in classifica. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: La scelta migliore per il suo lavoro, i veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tuata da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Sempre caro mi fu quel schermo cantiere, e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più sapiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile, con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
3: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità.
4: Here it is.

0: consigli dei nostri arredatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it.
1: Sempre più buona.
0: Grazie tesoro.
1: Parlavo della formacella Tremosine. Soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo latte, sale, caldo e l'aria pura delle nostre montagne.
0: Formacella Tremosine, la bontà unica di Alpe di Garda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica per un formaggio di altissima qualità.
2: Scoprila da
1: concessionaria Tutto Motori, via Navicello 36, Rovereto.
0: Cane ben testa?

casa con mobili di qualità e risparmiando. Sì, è tutto vero. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi

0: delle traverse di via Rosaliana e vi aspetto.
1: Grande vendita straordinaria! Dal 17 ottobre vi aspettiamo all'Ethnic di Milano. Sconto fino all'80% su tutta la moda sport, abbigliamento e calzature delle migliori marche. Colmar, Vince, Head, Freedom Day e tante altre. Aperto anche la domenica a Trento in piazza Cesare Battisti.
2: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scadesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MET, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi BIS, prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
4: Salta in sella! Da Seagull è arrivata la super promo viaggio. Gamma Liberty tua con ben 400 euro di sconto e 4 anni di garanzia inclusi. L'offerta è a tempo limitato. Non fartela sfuggire. Ti aspettiamo da Seagull, concessionaria viaggio a Trento in via La Risotto 8.
5: Sempre caro il focus termocantiere. E il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Come Nissan Interstar, diesel al 100% elettrico, fino a 14,8 metri cubi di carico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro.
6: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni, scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
7: Sono le 11, in punto. RTC.
8: Ancora un buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici e ben ritrovati insieme alla redazione di RTP La Radio per il nostro consueto appuntamento con l'informazione locale. Dalla cronaca un risarcimento di 960.000 euro alla famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli. Lo prevede un accordo con l'azienda ospedaliera dei Colli che potrebbe ora rivalersi sull'azienda sanitaria Alto Atesina. Il cuore era stato infatti prelevato all'ospedale di Bolzano e sarebbe stato danneggiato durante il trasporto per l'utilizzo di ghiaccio secco. L'intesa chiude la controversia civile con la famiglia mentre proseguono gli accertamenti sulle eventuali responsabilità penali. E sempre dalla cronaca, 400.000 dosi di anabolizzanti e stupefacenti per un valore stimato di almeno 30 milioni di euro. Questo è il risultato di una maxi operazione condotta dai carabinieri del NAS di Trento, coordinati dalla Procura di Bolzano, nell'ambito di un'indagine su un traffico che avrebbe generato profitti per circa 9 milioni di euro. Ad essere sottoposti a sequestro preventivo anche 12 immobili e conti correnti, 16 gli indagati appartenenti a 2 nuclei familiari e a una rete di collaboratori che, secondo gli investigatori, avrebbe gestito spedizioni quotidiane di sostanze dopanti e stupefacenti in Italia e all'estero. 17 le perquisizioni tra Napoli, Caserta, Pavia e Milano. In un garage del napoletano scoperti 560 pacchi di sostanze illecite, nascosti in confezioni di giocattoli e prodotti per la casa. Individuato anche un deposito nel pavese con 4.400 confezioni di anabolizzanti. Sequestrati inoltre 125.000 euro in contanti e orologi di lusso. Per 11 indagati sono stati fissati interrogatori preventivi dopo la richiesta della procura di applicare misure cautelari. E sempre dall'Alto Adige, il TAR di Bolzano ha accolto la richiesta cautelare di LNDC Animal Protection, sospendendo il decreto dell'11 settembre che autorizzava l'abbattimento di un lupo a Ultimo e Castelbello e Chardes. I giudici hanno riscontrato un probabile difetto di istruttoria e motivazione da parte della provincia autonoma. L'ordinanza evidenzia inoltre che con i 3 decreti autorizzatori emanati il tetto massimo di abbattimenti previsto per il 2026 risulta esaurito. Il Tribunale ha fissato l'udienza di merito per la discussione definitiva della causa il 27 gennaio 2027. E parliamo ora di mobilità, nuovo codice della strada approvato dal Consiglio dei Ministri. Gli effetti si faranno sentire anche a livello provinciale. Tra le novità introdotte una nuova ripartizione dei proventi delle multe. Ad essere penalizzati saranno soprattutto i comuni. Con il nuovo assetto il 70% andrà a chi detiene la strada e solo il 30% all'ente che emette la sanzione. Interessante anche la riduzione dei termini di notificazione delle sanzioni da 90 a 45 giorni, che potrebbe portare, secondo il comandante,

0: polizia locale di Trento, Alberto Adami, ad un aumento delle contestazioni immediate da parte delle forze dell'ordine. Altre novità introdotte: arrotondamento al ribasso delle sanzioni amministrative e soppresso l'obbligo di portare con sé i documenti fisici di guida e circolazione. Mentre sarà implementato un divieto generale di distrazione, non ci si potrà più giustificare se si verrà sorpreso con un telefono in mano alla guida. Per quanto riguarda la pubblica utilità, chiusa via Chini fino a venerdì 16 ottobre dalle 8.30 alle 17 per la prosecuzione dei lavori di allacciamento alla rete idrica da parte di Novarelli all'altezza del Civico 2. Chiusa per manutenzione anche la funivia di Sardegna, sia oggi che domani. Attivo l'usuale servizio sostitutivo con partenza da Sardegna e da Trento. Gli orari completi possono essere verificati sul sito di Trentino Trasporti. Sui servizi sostitutivi non è garantito il trasporto delle biciclette. Ma parliamo adesso di sport. Amara sconfitta per l'Itas Trentino con la squadra delle gialloblu che hanno perso ieri sera 3-2 al Palaraschi di Parma del Club Italia. Una gara ricca di emozioni e colpi di scena, ma la squadra trentina non è riuscito il colpo del KO. Le trentine infatti conducevano 2-1, poi la rimonta inarrestabile delle emiliane. Il decisivo tie break ha sorriso poi alle padrone di casa con l'Itas Trentino che muove tuttavia nuovamente la classifica salendo a quota 6 punti. È la prima sconfitta stagionale della squadra guidata dal coach Alessandro Beltrami. Parliamo ora di un'iniziativa: unire ristorazione, inserimento lavorativo e territorio. Questo è l'obiettivo dello spazio Tavolo 27, un nome ispirato all'articolo del testo costituzionale. Oggi a mezzogiorno, accanto alla casa circondariale di Trento, la presentazione della nuova struttura realizzata dalla provincia autonoma di Trento a Spini di Gardolo e gestita dall'impresa sociale Spini Pizza nell'ambito delle iniziative del distretto per l'economia solidale. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e buona musica.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Pizza Time 24 Smart hai 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Pizza Time 24, corrispettivi pari a 17% circa della spesa del cliente tutto. Vai su Plenitude.com. Eni per l'Italia.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: È un vertice importante quello che si apre a Bruxelles dei 27 capi di Stato e di governo dell'Unione Europea, perché due temi sono pesantissimi. Da un lato è cosa fare in termini di rispetto o scostamento dalle regole europee e con la bufera economica ed energetica che è in corso a seguito della guerra d'Iran e dell'Arabia Saudita. E dall'altra parte c'è l'altra guerra, con tutto quello che comporta in termini politici, di aiuti militari, di aiuti economici e di rapporto con l'Ucraina e con la Russia. Questa seconda parte sarà ancora più pesante nell'economia del vertice, perché sarà presente, invitato, anche Zelensky. E come si sa, nei giorni scorsi, anche in Italia, il tema aiuti all'Ucraina è stato molto molto presente nel dibattito politico, e la presa di posizione di ieri di Meloni al Senato ha avuto un eco anche a livello internazionale, perché l'Italia viene posta in una posizione molto vicina a quella dei paesi cosiddetti volenterosi e molto più lontana da Trump. Ma ora bisogna decidere cosa fare proprio nei giorni in cui si sospetta che la Casa Bianca, il Pentagono e Elon Musk col suo sistema Starlink aiutino meno Kiev, esponendo di più quindi chi è assediato agli attacchi aerei e con droni della Russia. L'Europa deve farsi sentire, e deve farsi sentire anche nei confronti della Casa Bianca. Avrà la forza, l'affiatamento, l'unanimità per farlo? È quello che si vedrà nelle prossime ore, in un vertice che probabilmente è storico.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su RPT la radio. Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Amazon presenta Pietro il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Un spazzolino in più. Pietro, ma loro dentro di te c'è un piccolo. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno, bentrovati con l'appuntamento sull'informazione meteorologica della nostra regione. Oggi, Trentino sarà una giornata serena o poco nuvolosa per nubi alte. Nelle ore più fredde, formazioni di locali foschie o nubi basse. Temperature miti, specie in quota. Temperature minime infatti oscilleranno dai 7 agli 8 gradi e massime dai 17 ai 23. Portandoci invece in Alto Adige, oggi il tempo sarà soleggiato. In cielo saranno presenti soltanto sottili velature. Le temperature minime si aggireranno dai 2 ai 9 gradi, le massime dai 16 ai 22.

0: attualità, notizie e appuntamenti.
1: È online l'avviso pubblico per il servizio offerto da Trentino Sviluppo di Scouting Tecnologico in Fiera, rivolto alle aziende manifatturiere trentine. L'avviso prevede la selezione di 3 imprese che saranno accompagnate da tecnici specializzati alla fiera Formnext, la principale fiera internazionale sulla manifattura additiva e la stampa 3D industriale che è in programma a Francoforte dal 17 al 20 novembre 2026. Dopo una prima valutazione delle esigenze aziendali, i partecipanti saranno accompagnati in fiera alla ricerca di tecnologie, materiali e applicazioni da approfondire per una visita maggiormente efficace. Le imprese interessate possono fare domanda entro venerdì 30 ottobre. Tutte le informazioni sono sul sito trentinosviluppo.it nella sezione Bandi attivi. Da Piazza delle Armi a Giardini, Piazza Venezia è il monumento del Cide dei Gatti. È questo il nome della mostra, curata dalla Fondazione Museo Storico del Trentino con il contributo del Comune di Trento, che fino al 6 dicembre è allestita nel Parco di Piazza Venezia a Trento e visitabile gratuitamente tutti i giorni. Un vero e proprio viaggio nella storia della città. Ogni angolo del parco, infatti, custodisce le tracce di epoche diverse, dove esigenze militari, trasformazioni urbane, tragedie della guerra e memoria civile si sono intrecciate, dando forma allo spazio che oggi conosciamo. Per chi lo desidera, sabato 17 e sabato 24 ottobre, alle 14 e alle 15, è possibile partecipare a una visita guidata gratuita della mostra. Il ritrovo è davanti al monumento di De Gasperi. È obbligatoria la prenotazione scrivendo a edu@museostorico.it.
2: Futuro Conoscenza è il titolo di un nuovo ciclo di incontri su come cambia il sapere nell'era di algoritmi e intelligenza artificiale, ospitato nella Biblioteca della Provincia in via Romagnosi 7 a Trento. Tra appuntamenti dal 14 ottobre all'11 novembre, insieme ad esperti del mondo accademico che esploreranno da prospettive sociologiche, economiche e giuridiche i riflessi dell'era digitale attuale sulla memoria collettiva, le relazioni, i diritti e l'economia globale. Ingresso libero. Ulteriori informazioni su cultura.trentino.it/biblio e sugli account social del Sistema Bibliotecario Trentino.
3: L'incontro con la giurista Daria De Pretis chiude la rassegna Lezioni d'autonomia. Mercoledì 21 ottobre alle 20.30 nella biblioteca di Cles, la già vicepresidente della Corte Costituzionale spiegherà come autonomia territoriale e Costituzione dialoghino per dare forma ai valori e al funzionamento della nostra democrazia, nell'incontro dal titolo L'autonomia come principio costituzionale. Gli ultimi posti sono prenotabili su degasperitn.it.
4: Con il primo freddo e la stagione invernale alle porte, scende in campo l'arma più efficace e sicura per tenere alla larga il virus dell'influenza, la vaccinazione. È partita ufficialmente la nuova campagna antinfluenzale. È possibile vaccinarsi dal proprio medico o pediatra di famiglia, nelle farmacie del territorio, nei centri vaccinali dell'azienda sanitaria. Il vaccino è gratuito per chi ha più di 60 anni e per tutte le persone a rischio di avere complicanze in caso di influenza e per le categorie più esposte al virus. La vaccinazione è la più efficace strategia di prevenzione contro l'influenza, una malattia respiratoria che può manifestarsi anche in forma grave.
5: Cosa succederebbe se, nelle aule dove si discute il futuro del pianeta, tutte le forme di vita avessero voce e non solo gli esseri umani? È questo il tema affrontato dal MUSE in Parlamento della Biodiversità, uno spazio in cui piante, animali, microrganismi e funghi prendono la parola. Un'esperienza per immaginare come tenere in considerazione le esigenze di tutti i viventi. Da sabato 17 ottobre 2026, maggiori info su muse.it.
6: È in arrivo il Festival della Famiglia, 3 giornate dedicate alle politiche familiari con convegni, tavole rotonde e tanti laboratori e attività per bambini e famiglie, dal 13 al 15 novembre al MUSE a Trento. Le iscrizioni e il programma saranno a breve pubblicati sul sito festivaldellafamiglia.eu.
0: Avete ascoltato Trentino Podcast, attualità, notizie e appuntamenti. Continuate a seguirci anche su provincia.tn.it.

0: autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di Via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: Cos'è per te la convenienza?
2: Trovare quello che cerco a un prezzo inferiore rispetto ad altri supermercati.
3: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza all'Iperpoli e Iperorbea. Fino al 24 ottobre ti aspetta l'Iper sotto costo, con tante offerte per fare Iper, scorta di risparmio quotidiano. Scopri di più su gruppopoli.it.
4: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Body Pass a 3000 metri, fumi via Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdipassalista.it. Vuoi imparare i balli tradizionali ungheresi? Puoi farlo sabato 24 ottobre al MEZ, Museo Etnografico Trentino San Michele, con la band Sette Vette, in occasione del primo appuntamento di Timballo. Dalle 15 alle 19, workshop. Dalle 19 alle 20.30, degustazione di un piatto tipico. E dalle ore 20.30, festa a ballo. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti su www.museosanmichele.it.
5: Allo Stop Center Valsugana c'è più gusto. Oltre 50 negozi con il meglio dello shopping, offerte imperdibili, nuovi arrivi in stagione e domenica 18 ottobre nel pomeriggio sposate calda arroste per tutti, cotte e servite ancora calde dagli amici dell'associazione Canezza.it. Stop Center Valsugana, a Pergine Valsugana, via Tamarisi 2.

che fuori che ha più colpi in canna. Un'altra storia dietro 100 punti spalla. Se tutti pensano che sia come un'arma, non come

continuamente, si prova a indagare un po' per soldi o vendetta personale, quasi sempre dei due il primo è il movente. Perché di super si seguono sempre nella rete, a volte i falsi trasformano in lieta, sempre più.

I'm gonna go to the hospital.

0: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie russe, lo annuncia Zelensky, denunciando lo stop all'intelligence americana e le limitazioni a Starlink. Intanto Washington avrebbe proposto di trasferire alcuni asset russi congelati sotto supervisione statunitense, ma l'Europa avrebbe respinto il piano. E nel frattempo Elon Musk attacca il presidente ucraino e ora che se ne vale. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, due giorni di confronto su energia, bilancio UE, migrazioni e guerra. In Ucraina restano forti le divisioni tra i 27, sul tavolo 450 miliardi di nuove risorse entro il 2028 e la richiesta italiana di flessibilità contro il caro energia, da affrontare anche gli aiuti a Kiev, gli asset russi congelati e i rapporti con la Cina. La giornata conclusiva sarà invece dedicata a migrazioni e rimpatri. Papa Leone XIV è di buon umore, il decorso post-operatorio procede regolarmente dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Gli esami confermano valori nella norma, ma il recupero potrebbe richiedere diverse settimane. In dubbio il viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina e Perù. Il Vaticano valuterà possibili modifiche al programma. A Roma due minorenni di 16 e 17 anni hanno confessato 6 aggressioni compiute a bordo di una minicar tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata. Decisiva nelle indagini la testimonianza di un meccanico che ha permesso di individuare il veicolo ora sequestrato dai carabinieri. A Milano tre operatori sociosanitari interdetti dalla professione per presunti maltrattamenti in una RSA della provincia. Quattro anziane sarebbero state schiaffeggiate, insultate e intimidite. Le indagini del NAS coordinate dalla procura di Lodi avrebbero documentato violenze sistematiche anche attraverso intercettazioni audio e video. Agli indagati sono contestati a vario titolo maltrattamenti e violenza sessuale. Una quarta operatrice è indagata per minacce aggravate. Champions League amara per le squadre italiane, dopo Inter e Milan, KO anche Roma e Como. All'Olimpico i giallorossi perdono 4-3 contro il Real Madrid, nonostante la doppietta di Malen e il vantaggio per 3-1. Decisivo per i blancos di Mourinho il gol di Rudiger al 90°. La squadra di Gasperini resta ferma un punto. Il Como cade 3-2 contro il Feyenoord, l'Ariani olandesi, entrambi a 3 punti in classifica. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Giornata pesante. Che ne pensi di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, da come fa la tua Golia Frutta C? Tu tagli tutto il gusto dell'ansia e del benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: e l'aria pura delle nostre montagne.
1: Formaggeria Fremosine, la bontà unica di Alpe del Garda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica per un formaggio di altissima qualità.
2: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi gloss di grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
3: Scoprila da concessionaria Tutto Motori, via Navicello 36, Rovereto.
4: Ehi, sai cosa succede il 17 ottobre al centro commerciale Le Valli?
5: Una festa di compleanno con una sorpresa davvero golosa.
4: Sabato 17 ottobre dalle 15 ti aspettano maxi torta e baby disco show.
5: Un pomeriggio di festa e divertimento per tutta la famiglia.
4: Ti aspettiamo al centro commerciale Le Valli di Borgo Valsugana.
5: Caneven Fest a Arcembo.
6: Sabato 17 ottobre vi aspetta una cena itinerante tra le tipiche Caneven del centro storico. Vini, spumanti e durante della Val di Cembra abbinati ai sapori locali della Val di Cembra.
5: E poi musica, arte, spettacoli e una divertente Caneven Escape.
6: Prenotazione obbligatoria su www.valdicembra.it.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il BIS, prendi due e paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: domani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Da Cavalli Arreda, promozioni fino al 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Come? Per prima cosa proteggiamo la tua casa, poi montiamo solo ciò che conosciamo e infine ricontrolliamo tutto per davvero. Perché i lavori ti piace farli bene? Da Cavalli Arreda siamo sempre al tuo fianco, dalla scelta all'installazione e anche dopo. Ti aspettiamo in showroom a Cinezzano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arreda, insieme a te.
3: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. Un body pass a 3000 metri, funivia Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1° novembre. E sabato 17 ottobre torna Symposium Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdipassalist.it.
4: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MET, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano. E per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità, ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
5: A Rovereto c'è un liceo dove scienza, tecnologia, ingegneria, arte e

0: insieme a te.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai. Basta che sia un cascai.
2: Ad ottobre tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan Note.
1: Ma una bomba!
2: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che la corda lo troviamo?
3: Sono le 11 e 59 minuti.
2: RTC.
4: Ancora un buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici e ben ritrovati insieme alla redazione di RTP La Radio per il nostro consueto appuntamento con l'informazione locale. Dalla cronaca un risarcimento di 960.000 euro alla famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli. Lo prevede un accordo con l'azienda ospedaliera dei Colli che potrebbe ora rivalersi sull'azienda sanitaria Alto Atesina. Il cuore era stato infatti prelevato all'ospedale di Bolzano e sarebbe stato danneggiato durante il trasporto per l'utilizzo di ghiaccio secco. L'intesa chiude la controversia civile con la famiglia mentre proseguono gli accertamenti sulle eventuali responsabilità penali. E sempre dalla cronaca, 400.000 dosi di anabolizzanti e stupefacenti per un valore stimato di almeno 30 milioni di euro. Questo è il risultato di una maxi operazione condotta dai carabinieri del NAS di Trento, coordinati dalla Procura di Bolzano, nell'ambito di un'indagine sul traffico che avrebbe generato profitti per circa 9 milioni di euro. Ad essere sottoposti a sequestro preventivo anche 12 immobili e conti correnti, 16 gli indagati appartenenti a 2 nuclei familiari e a una rete di collaboratori che, secondo gli investigatori, avrebbe gestito spedizioni quotidiane di sostanze dopanti e stupefacenti in Italia e all'estero. 17 le perquisizioni tra Napoli, Caserta, Pavia e Milano. In un garage del napoletano scoperti 560 pacchi di sostanze illecite, nascosti in confezioni di giocattoli e prodotti per la casa. Individuato anche un deposito nel pavese con 4.400 confezioni di anabolizzanti. Sequestrati inoltre 125.000 euro in contanti e orologi di lusso. Per 11 indagati sono stati fissati interrogatori preventivi dopo la richiesta della procura di applicare misure cautelari. E sempre dall'Alto Adige il TAR di Bolzano ha accolto la richiesta cautelare di LNDC Animal Protection, sospendendo il decreto dell'11 settembre che autorizzava l'abbattimento di un lupo a Ultimo e Castelbello e Cardes. I giudici hanno riscontrato un probabile difetto di istruttoria e motivazione da parte della provincia autonoma. L'ordinanza evidenzia inoltre che con 3 decreti autorizzatori emanati il tetto massimo di abbattimenti previsto per il 2026 risulta esaurito. Il Tribunale ha fissato l'udienza di merito per la discussione definitiva della causa il 27 gennaio 2027. E parliamo ora di mobilità, nuovo codice della strada approvato dal Consiglio dei Ministri. Gli effetti si faranno sentire anche a livello provinciale. Tra le novità introdotte una nuova ripartizione dei proventi e delle multe. Ad essere penalizzati saranno soprattutto i comuni. Con il nuovo assetto il 70% andrà a chi detiene la strada e solo il 30% all'ente che emette la sanzione. Interessante anche la riduzione dei termini di notificazione delle sanzioni da 90 a 45 giorni, che potrebbe portare, secondo il comandante della Polizia Locale di Trento, Alberto Adami, ad un aumento delle contestazioni immediate da parte delle forze dell'ordine. Altre novità introdotte: arrotondamento al ribasso delle sanzioni amministrative e soppresso l'obbligo di portare con sé i documenti fisici di guida e circolazione. Mentre sarà implementato un divieto generale di distrazione, non ci si potrà più giustificare se si verrà sorpresi con un telefono in mano alla guida. Per quanto riguarda la pubblica utilità, chiusa via Chini fino a venerdì 16 ottobre dalle 8.30 alle 17 per la prosecuzione dei lavori di allacciamento alla rete idrica da parte di Novaretti all'altezza del Civico 2. Chiusa per manutenzione anche la funivia di Sardegna, sia oggi che domani. Attivo l'usuale servizio sostitutivo con partenza da Sardegna e da Trento. Gli orari completi possono essere verificati sul sito di Trentino Trasporti. Sui servizi sostitutivi non è garantito il trasporto delle biciclette. Ma parliamo adesso di sport. Amara sconfitta per l'Itas Trentino con la squadra delle gialloblu che hanno perso ieri sera 3-2 al Pallaraschi di Parma del Club Italia. Una gara ricca di emozioni e colpi di scena, ma la squadra trentina non è riuscito il colpo del KO. Le trentine infatti conducevano 2-1, poi la rimonta inarrestabile delle emiliane. Il decisivo tie break ha sorriso poi alle padrone di casa con l'Itas Trentino che muove tuttavia nuovamente la classifica salendo a quota 6 punti. È la prima sconfitta stagionale della squadra guidata dal coach Alessandro Beltrami.

0: cura di un'iniziativa Unire Ristorazione, Inserimento Lavorativo e Territorio. Questo è l'obiettivo dello spazio Tavolo 27, un nome ispirato all'articolo del testo costituzionale. Oggi a mezzogiorno, accanto alla Casa Circondariale di Trento, la presentazione della nuova struttura realizzata dalla Provincia Autonoma di Trento a Spini di Gardolo e gestita dall'impresa sociale Spini Pizza nell'ambito delle iniziative del Distretto per l'Economia Solidale. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e buona musica.
1: RTC. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno, bentrovati con l'appuntamento sull'informazione meteorologica della nostra regione. Oggi, partendo dal Trentino, sarà una giornata serena o poco nuvolosa per nubi alte. Nelle ore più fredde, formazioni di locali foschie o nubi basse. Temperature miti, specie in quota. Temperature minime infatti oscilleranno dai 7 agli 8 gradi e massimo dai 17 ai 23. Spostandoci invece in Alto Adige, oggi il tempo sarà soleggiato, in cielo saranno presenti soltanto sottili velature. Le temperature minime si aggireranno dai 2 ai 9 gradi e massimo dai 16 ai 22.

0: autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la carta. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di Via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: Grande vendita straordinaria! Dal 17 ottobre vi aspettiamo all'ex Nicolini a Trento. Sconti fino all'80% su tutta la moda sport, abbigliamento e calzature delle migliori marche. Colmar, Miss, Head, Freedom Day e tante altre. Aperti anche la domenica a Trento in piazza Cesare Battisti.
2: Da Anchetil a Bugno, da Fignon a Imo, da Pantani a Simone, da Colbrelli a Pogacar, la sportivissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, ci racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni, a Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle

Center Valsugana c'è più gusto. Oltre 50 negozi con il meglio dello shopping, offerte imperdibili, nuovi arrivi di stagione e domenica 18 ottobre nel pomeriggio sfuggite calda arrosto per tutti, cotte e servite ancora calde dagli amici dell'associazione Canizza.it. Shop Center Valsugana, a Pergine Valsugana, via Tamarisi 2.

come salvarmi.

0: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Manovra da 23 miliardi e mezzo, il governo invia a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, previsti 5 miliardi per famiglie e welfare e 3 miliardi e mezzo per le imprese. Le coperture includono un contributo di 5 miliardi da banche e assicurazioni, investimenti anche su infrastrutture ed energia. Il governo stima una crescita del PIL dello 0,8% nel 2027 e dello 0,9% nel 2028. Per Papa Leone XIV, seconda notte al Gemelli dopo l'intervento per un tumore maligno al polmone destro. Il Vaticano riferisce condizioni stabili, esami regolari e buon umore. Il pontefice cammina, mangia normalmente, prosegue la fisioterapia respiratoria. La degenza prevista è di circa una settimana. Resta da confermare il viaggio in Sud America dal 6 al 17 novembre. Intanto Donald Trump gli augura una pronta guarigione. A Bruxelles si apre il Consiglio europeo sul tavolo energia, bilancio, migrazioni e guerra in Ucraina. Il premier olandese Jetten chiede più aiuti militari e finanziari a Kiev. Tajani propone un portavoce unico europeo per i negoziati. Intanto Zelensky annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe, denunciando lo stop all'intelligence americana e le limitazioni a Starlink. Mosca annuncia invece l'arresto di un cittadino svedese accusato di spionaggio e sabotaggio. Povertà assoluta in Italia nel 2025 coinvolge oltre 2,1 milioni di famiglie, pari a 5,4 milioni di persone. Secondo l'Istat l'incidenza scende all'8% tra le famiglie e al 9,3% tra gli individui rispetto all'anno precedente. Forti le differenze, la povertà riguarda il 5,9% delle famiglie italiane contro il 26,7% di quelle con almeno uno straniero e il 29,4% di quelle composte solo da stranieri. Champions League amara anche per Roma e Como dopo i KO di Inter e Napoli. I gialloroschi perdono 4-3 contro il Real Madrid dopo essere stati avanti 3-1, mentre il Como cade 3-2 sul campo del Feyenoord. Oggi tocca a Milan e Juventus in Europa League rispettivamente contro Salisburgo alle 18:45 e Celta Vigo alle 21. Alla stessa ora debutta l'Atalanta in Conference League contro il Paphos. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Pixatime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Pixatime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tutto. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
2: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

Chiudami il momento.

0: che fanno per lavoro, pur e per legge. Neste, per descrivere lo stupore di quando lo vedi installato. Eleganti ed eterne, ecco per cosa stanno le nostre attrici. La L, sempre nuova, impeccabile, perfetto. E poi su lei, all'inizio, la illuminata, come la nostra storia. Via Neselli Porte, si trovi a Ravina di Trento.
1: Cos'è per te la convenienza?
2: Sì, comprare i prodotti in offerta. Sulle offerte c'è un buon risparmio.
0: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza all'Iperpoli e Iperordea. Fino al 24 ottobre ti aspetta l'Iper Sottocosto, con tante offerte per fare Iper scorta di risparmio quotidiano. Scopri di più su gruppopoli.it.
3: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In Body Pasta a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Ti info, consulta baldipastalist.it.
4: Autoscala in posizione, ci prepariamo a entrare. Essere volontari significa aiutare nel pericolo. Vai con la mandata.
5: È portare soccorso immediato. Mario, mi porti i cuscini?
6: È trovare nuove vie dove strada sinistra. Avanti calata.
7: Servono mani.
6: Serve testa.
5: Ma soprattutto serve il tuo cuore.
0: Il 17 e 18 ottobre vieni alla cittadella della protezione civile al quartiere Albere di Trento.
8: E mi raccomando, non mancare.

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Ciao gente, dinosauro abbigliamento, a mezzo lombardo in via Morigle, traversa di via Rotaliana, troverai un grande assortimento di pronto moda, uomo, donna, bambino, intimo e biancheria per la casa. Dinosauro abbigliamento, oltre alle grandi occasioni e ai prezzi sempre più bassi, garantisce sempre il suo prodotto con migliaia di articoli fatti in Italia. Dinosauro abbigliamento a mezzo lombardo in via Morigle, traversa di via Rotaliana e vi aspetto.
2: Grande vendita straordinaria! Dal 17 ottobre vi aspettiamo all'ex Nicolini a Trento. Sconti fino all'80% su tutta la moda sport, abbigliamento e calzature delle migliori marche. Colmar, Vis, Head, Freedom Day e tante altre. Aperti anche la domenica a Trento in piazza Cesare Battisti.
3: Ehi, sai cosa succede il 17 ottobre al centro commerciale Le Valli?
4: Una festa di compleanno con una sorpresa davvero golosa.
3: Sabato 17 ottobre dalle 15 ti aspettano Maxi Torta e Baby Disco Show.
4: Un pomeriggio di festa e divertimento per tutta la famiglia.
3: Ti aspettiamo al centro commerciale Le Valli di Borgo Valsugana.
5: Cane Ben Festa,

0: pronta installa. Da Stiga è arrivata la super promo viaggio. Gamma Liberty, tua con ben 400 euro di sconto e 4 anni di garanzia inclusi. L'offerta è a tempo limitato. Non fartela sfuggire. Ti aspettiamo da Stiga, concessionaria viaggio a Trento in via La Risotto 8.
1: Sempre caro il Focus Termo Cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva.

0: consueto appuntamento con l'informazione locale. In questa edizione del nostro giornale radio parliamo di scuola. La protesta degli insegnanti in Trentino sembra estendersi a macchia d'olio. A scendere in campo a fianco dei docenti questa volta sono gli studenti. Gira un messaggio in queste ore tra i banchi di scuola del liceo Da Vinci di Trento. Mercoledì prossimo inizierà la nostra protesta. Ci troveremo tutti fuori all'entrata alle ore 7:50. Nessuno entrerà a scuola e resteremo all'esterno fino al termine delle lezioni. Non una scusa per saltare la scuola, ma un atto di presa di coscienza, hanno dichiarato gli studenti, in solidarietà ai loro insegnanti. Un messaggio di supporto al Movimento Istruzione di Qualità Trentino, la community di docenti che ha dichiarato di sospendere tutte le attività extra didattiche e le vite scolastiche e che in poche settimane ha raggiunto più di 2.000 iscritti. Nel frattempo il movimento continua a sostenere la propria indipendenza dalle sigle sindacali e a ribadire come il loro gruppo nasca spontaneamente dal basso per farsi autentico portavoce delle esigenze dei docenti. E sempre in tema di istruzione parliamo ora di università. Ha presentato questa mattina la Facoltà di Sociologia dell'Università di Trento il rapporto Alma Laurea 2026, rapporto che certifica ottimi risultati per l'Ateneo Trentino, evidenziando un alto gradimento complessivo. L'89,5% dei laureati si dichiara infatti soddisfatto dell'esperienza accademica. Sul fronte degli sbocchi lavorativi i dati confermano trend decisamente positivi per i giovani in uscita. Per i laureati triennali che non proseguono gli studi il tasso di occupazione a un anno tocca l'84,6%, ancora più marcata la stabilità per i percorsi magistrali che a 5 anni dal titolo raggiungono il 94,6% di occupati. In questa fascia avanzata le retribuzioni nette mensili si attestano in media sui 2.090 euro. L'indagine mette inoltre in luce una forte attrattività geografica con il 60,5% degli iscritti provenienti da fuori regione. Il quadro generale dimostra come l'università sappia coniugare la qualità formativa con risposte concrete dal mercato del lavoro. E dalla provincia di Bolzano il TAR ha accolto la richiesta cautelare di LNDC Animal Protection, sospendendo il decreto dell'11 settembre che autorizzava l'abbattimento di un lupo a Ultimo e Castelbello Cardes. I giudici hanno riscontrato un probabile difetto di istruttoria e motivazione da parte della provincia autonoma. L'ordinanza evidenzia inoltre che, con i 3 decreti autorizzatori emanati, il tetto massimo di abbattimento previsto per il 2026 risulta esaurito. Il Tribunale ha fissato l'udienza di merito per la discussione di della causa il 27 gennaio 2027. E sempre dalla provincia di Bolzano, 46 animali in condizioni precarie, tra cui 18 galline, 3 conigli, 13 cani e 12 gatti che sono stati sequestrati tra Cortaccia e Fermeno in un'operazione congiunta di forze dell'ordine, azienda sanitaria e vigili del fuoco. Altri 13 gatti gettati dalla proprietaria in una discarica poco prima del blitz sono stati recuperati in seguito. Uno di questi è deceduto, mentre gli altri sono ora assistiti in strutture veterinarie. La responsabile è stata denunciata per maltrattamento e abbandono di animali. L'OIPA ha annunciato l'intenzione di costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere la confisca definitiva degli esemplari. L'associazione chiede inoltre all'autorità di interdire la donna e ai conviventi la detenzione futura di qualsiasi animale. Per i gatti salvati dalla discarica, l'OIPA ha infine lanciato un appello urgente alla cittadinanza per trovare famiglie affidatarie. E ancora da Bolzano, nella seduta di oggi dalla Commissione Provinciale per il Territorio è stata esaminata una modifica al piano paesaggistico del comune di San Lorenzo di Sebato. La modifica prevede, tra le altre cose, l'inserimento di un corridoio naturale di una zona di quiete. In concreto il progetto riguarda il ponte verde previsto sul CNIPAS, un importante corridoio faunistico lungo il quale gli animali selvatici attraversano regolarmente la strada statale della Val Pusteria. Il ponte verde dovrebbe consentire agli animali selvatici di raggiungere in modo più sicuro il loro habitat naturale e al tempo stesso contribuire a ridurre gli incidenti con la fauna selvatica, sottolinea l'assessore provinciale alla protezione dell'ambiente e della natura del clima e sviluppo del territorio Peter Brunner. Parere positivo da parte della commissione. Ora sarà possibile gettare le basi per l'inserimento di tale misura nel piano paesaggistico del comune. E continuano gli appuntamenti nel seno della settimana della protezione civile. Oggi, giovedì 15 ottobre alle 16, sempre in Sala Belli, sarà affrontato il tema della protezione civile per le persone fragili con il seminario Comprendere per fare insieme, prima e durante l'emergenza, a cura degli psicologi per i popoli con Elisabeth Beger. Un incontro per preparare una comunità, come rispondere alle esigenze delle persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive, individuando modalità di intervento e comunicazioni adeguate alle diverse necessità. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto. Vi auguriamo un buon proseguimento e buona musica.
1: Da 25 anni con Ienzi puoi conti, carte, mutui, prestiti, conti di interessi, investimenti, tutti i servizi di banca a portata di anno. E per il risparmio dai 4% per 12 mesi fino

0: www.radioticino.it. RTC.
1: Ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno, bentrovati con l'appuntamento sull'informazione meteorologica della nostra regione. Oggi, per il nord trentino, sarà una giornata serena o poco nuvolosa per nubi alte, le ore più fredde, formazioni locali foschie o nubi basse, temperature miti, specie in quota. Le temperature minime infatti oscilleranno dai 7 agli 8 gradi e massimo dai 17 ai 23. Portandoci invece in Alto Adige, oggi il tempo sarà soleggiato, in cielo saranno presenti soltanto sottili velature. Le temperature minime si aggireranno dai 2 ai 9 gradi, le massime dai 16 ai 22.

settimana su RTT La Radio, al Conti Fatti, dedicato a tutto quanto fai economia

0: Da tre generazioni, Babybrook fa riposare bene le famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, reti motorizzate, guanciali, piumini e un comodo servizio di tappezzeria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Babybrook. Babybrook è a Mattarello, in via della stazione, con ampio parcheggio.
1: Cos'è per te la convenienza?
2: Trovare quello che cerco a un prezzo inferiore rispetto a altri supermercati.
3: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza all'Iperpoli e Iperorbea. Fino al 24 ottobre ti aspetta l'Iper Sottocosto, con tante offerte per fare Iper scorta di risparmio quotidiano. Scopri di più su gruppopoli.it.
4: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? Un body pass a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifastalista.it.
1: Santa, cerca.
5: Essere volontari è anche cercare chi si è perso.
6: Dare un riparo e un pasto caldo. È pronta la pasta?
7: La pasta è pronta.
8: Per sostenere chi ha bisogno di sapere che non è solo.
6: Quando facciamo squadra,
8: nessuno resta indietro, nessuno si sente più solo.
9: Il 17 e 18 ottobre vieni alla Cittadella della Protezione Civile al quartiere Albere di Trento.
10: E mi raccomando, non mancare.
11: A Rovereto c'è un liceo dove scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica si incontrano. È il liceo STEM International, un percorso quadriennale che unisce studio, laboratori, innovazione e una formazione internazionale. Vuoi scoprire come funziona? Partecipa agli Open Day del liceo STEM di Rovereto. Potrai visitare il campus, conoscere i docenti e incontrare gli studenti. Scopri le date e prenota la tua visita su www.liceostim.it.
12: Thank you.

0: Fontana dalla redazione. Si precisa poco per volta la prossima manovra finanziaria. Inviato a Bruxelles e Parlamento il documento programmatico di bilancio. Il valore ammonta a 23 miliardi e mezzo, ripartiti tra politiche per la difesa, per il sostegno alle imprese, per la famiglia e la spesa sociale. Tra i campi interessati anche la sanità. Le coperture arriveranno dalle misure a carico del settore finanziario e dalla spending review dei ministeri. Seconda nota al Gemelli per Papa Leone XIV, le cui condizioni restano stabili. La degenza prevista è di una settimana. Resta da confermare il viaggio in Sud America, programmato dal 6 al 17 novembre. A Bruxelles segue il Consiglio europeo sul tavolo energia, bilancio, migrazioni e guerra in Ucraina. Il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, incontrerà il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Sul campo, fonti del Ministero della Difesa ucraino riferiscono che il funzionamento di Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare Starlink, è stato ripristinato. Intanto, da Mosca si fa sapere che le prime forniture di gasolio russo agli Stati Uniti potrebbero avvenire tra almeno 2 o 3 settimane. Incendio su una nave cisterna al largo del Mar Nero. Al momento 8 persone risultano disperse, mentre 4 sono state tratte in salvo. Ancora da chiarire le cause dietro lo scoppio delle fiamme. L'imbarcazione, battente bandiera di San Marino, era in viaggio dalla Tunisia verso la Romania. Tragedia a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. Il tetto di una scuola privata è crollato, causando la morte di almeno 27 studenti e di un insegnante, oltre al ferimento di più di 30 persone. I ragazzi coinvolti hanno tutti un massimo di 13 anni. Le cause del crollo sono sotto indagine, ma la polizia ha fatto sapere di aver già arrestato il proprietario dell'istituto, che presentava gravi carenze strutturali. E con la cronaca veniamo all'Italia. Continuano infatti le indagini sul duplice avvelenamento da vicina di Pietracatella. Stamattina gli inquirenti sono entrati nel liceo classico Mario Pagano di Campobasso, frequentato da Sara Vivita, morta dicembre scorso insieme alla madre Antonella Viviesi, e dalla sorella Alice. Sono 63 i computer interessati dagli accertamenti, che puntano a individuare eventuali tracce di navigazione di interesse per l'inchiesta e a ricostruirne tempi e utilizzatori. Domani è prevista la quarta e ultima ispezione al liceo delle scienze umane di Casa Calenda, dove insegna Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella. E chiudiamo con lo sport. Segola per l'Inter, che dovrà rinunciare a Lautaro Martinez almeno nella prossima partita. Il capitano nerazzurro è alle prese con un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: Edoardo. Sì, è tutto vero. Entra da Cavalli Arreda a Mezzavalle di Predazzo. Troverai idee proposte d'arredo a prezzi sensazionali. Arredamenti classici, navete, moderni e tantissime novità per ogni ambiente. I consigli dei nostri arredatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it. Grande vendita straordinaria! Nel 17 ottobre vi aspettiamo a Let's Nicolini a Trento. Sconti fino all'80% su tutta la moda sport, abbigliamento e calzature delle migliori marche. Colmar, Vince, Head, Freedom Day e tante altre. Aperto anche la domenica a Trento in piazza Cesare Battisti.
1: Da Anchitil a Bugno, da Finona in Ur, da Pantani a Simoni, da Colbrelli a Pogacar, la sportivissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, ci racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso Remo Mosna, con il dedicata per i suoi magnifici 80 anni, a Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta a tutti i giorni.

0: Center Val Sugana c'è più gusto. Oltre ai 50 negozi con il meglio dello shopping, offerte imperdibili, nuovi arrivi in stagione e domenica 18 ottobre nel pomeriggio scudetto calda rosse per tutti, cotte e servite ancora calde dagli amici dell'associazione Canezza.it. Shop Center Val Sugana, a Pergine Val Sugana, via Tamarisi 2.
1: Arrivare in casa con mobili di qualità e risparmiando. Sì, è tutto vero. Vi aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più.

0: Rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratori, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratori. I capelli trasformano la vita.
3: Cos'è per te la convenienza?
4: Sì, comprare i prodotti in offerta. Sulle offerte c'è un buon risparmio.
0: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza all'Iperpoli e Iperordea. Fino al 24 ottobre ti aspetta l'Iper sotto costo, con tante offerte per fare Iper, scorta di risparmio quotidiano. Scopri di più su gruppopoli.it.
5: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Body Pasta a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Symposium Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta baldipastalist.it. Vuoi imparare i balli tradizionali ungheresi? Puoi farlo sabato 24 ottobre al MEX, Museo Etnografico Trentino San Michele, con la banda Sette Vette, in occasione del primo appuntamento di timballo. Dalle 15 alle 19, workshop. Dalle 19 alle 20.30, degustazione di un piatto tipico. E dalle ore 20.30, festa a ballo. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti su www.museosanmichele.it.

a strillare, la vita mia è arrivata. Un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte, come Nissan Primastar, di 170 cavalli fino a 8,9.

0: apriamo l'edizione del giornale radio di quest'ora parlando di università. Ha presentato questa mattina la Facoltà di Sociologia dell'Università di Trento il rapporto Alma Laurea 2026, rapporto che certifica ottimi risultati per l'Ateneo Trentino, evidenziando un alto gradimento complessivo. L'89,5% dei laureati si dichiara infatti soddisfatto dell'esperienza accademica. Sul fronte degli sbocchi lavorativi, i dati confermano trend decisamente positivi per i giovani in uscita. Per i laureati triennali che non seguono gli studi, il tasso di occupazione a un anno tocca l'84,6%. Ancora più marcata la stabilità per i percorsi magistrali, che a 5 anni dal titolo raggiungono il 94,6% di occupati. In questa fascia avanzata le retribuzioni nette mensili si attestano in media sui 2.090 euro. L'indagine mette inoltre in luce una forte attrattività geografica, con il 60,5% degli iscritti provenienti da fuori regione. Il quadro generale dimostra come l'università sappia coniugare la qualità formativa con risposte concrete dal mercato del lavoro. E parliamo ora di scuola. Ancora la protesta degli insegnanti in Trentino sembra estendersi a macchia d'olio. A scendere in campo a fianco dei docenti questa volta sono gli studenti. Gira un messaggio in queste ore tra i banchi di scuola del liceo Da Vinci di Trento: mercoledì prossimo inizierà la nostra protesta, ci troveremo tutti fuori dall'entrata alle ore 7:50, nessuno entrerà a scuola e resteremo all'esterno fino al termine delle lezioni. Non una scusa per saltare la scuola, ma un atto di presa di coscienza, hanno dichiarato gli studenti in solidarietà ai loro insegnanti. Un messaggio di supporto al movimento Istruzione di Qualità Trentino, la community di docenti che ha dichiarato di sospendere tutte le attività extradidattiche e le gite scolastiche, che in poche settimane ha raggiunto più di 2.000 iscritti. Nel frattempo il movimento continua a sostenere la propria indipendenza dalle sigle sindacali e a ribadire come il loro movimento nasca spontaneamente dal basso per farsi autentico portavoce delle esigenze dei docenti. E rimaniamo a parlare di scuola. Per il personale delle scuole musicali un divario retributivo del 30% rispetto ai colleghi della scuola secondaria di primo grado è quanto denunciano le sigle sindacali FPCGL, CISL Scuola e UIL Scuola del Trentino in un comunicato congiunto. Una situazione di forte sofferenza, con un contratto collettivo firmato più di 10 anni fa, situazione ulteriormente aggravata dalla spinta inflazionistica. Per le sigle un'emergenza economica che non è più rimandabile. Sono 500.000 euro i soldi stanziati dalla provincia per il settore delle scuole musicali, si legge sulla nota. Risorse che, secondo i sindacati, sarebbero però purtroppo sufficienti solo per un ristoro immediato e non per il finanziamento di un rinnovo completo. Ma per renderla concreta serve ora l'effettivo sblocco e l'erogazione dei fondi da parte della provincia autonoma di Trento. La priorità condivisa da sindacati e scuole musicali è la finalizzazione della trattativa per il rinnovo contrattuale nel triennio 2027-29, fissato entro dicembre di quest'anno, per un riallineamento degli stipendi e un adeguamento della parte normativa del contratto. Parole che liberano, parole che legano, informare sulla salute mentale senza alimentare lo stigma. Questo è il titolo dell'incontro previsto per oggi, giovedì 15 ottobre, dalle 16 alle 18, presso la Sala della Cooperazione, promosso da Consolida, dalla Federazione e dall'Ordine dei Giornalisti di Trento. Un incontro aperto alla cittadinanza, ma valido anche come corso di formazione professionale per giornalisti. Intende proporre una riflessione sul potere e l'influenza del linguaggio dell'informazione nella creazione di immaginari collettivi e percezioni. I nostri microfoni hanno raggiunto Emanuele Caroppo, dirigente medico-psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Roma.
1: Lo stigma è un elemento cruciale, un nemico della salute mentale, perché è proprio per il pregiudizio, per lo stigma, che persone che magari soffrono non chiedono aiuto. Lo stigma è quindi un qualche cosa che va combattuto attraverso un uso consapevole delle parole. Noi notiamo appunto che troppo spesso un episodio di cronaca nera viene spiegato come un gesto di follia, come pazzia, ecco, ma sono titoli sensazionalistici che attirano l'attenzione del lettore, ma non corrispondono alla realtà, perché tutte le ricerche scientifiche mettono in evidenza che una persona che soffre di disturbi mentali ha lo stesso rischio di commettere un reato di persone che non hanno quel tipo di diagnosi e di disturbo. Quindi ecco, questo è il pregiudizio, e questo poi informa tutta quanta la società che realmente associa poi al disturbo mentale una dimensione di pericolosità. Modificare da parte dei giornalisti il modo con cui si fa riferimento a temi di salute mentale diventa cruciale, diventa importante, diventa fondamentale.
0: E continuano gli appuntamenti nel seno della settimana.

0: della protezione civile. Oggi, giovedì 15 ottobre alle 16, sempre in Sala Belli, sarà affrontato il tema della protezione civile per le persone fragili con il seminario Comprendere per fare insieme, prima e durante l'emergenza, a cura degli psicologi per i popoli con Elisabeth Beger. Un incontro per preparare una comunità come rispondere alle esigenze delle persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive, individuando modalità di intervento e di comunicazione adeguate alle diverse necessità. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento e buona musica.
1: Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un dondo, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
0: Le previsioni del meteo per questo venerdì 16 ottobre. In Trentino previsto un tempo stabile con una locale presenza di nubi basse al primo mattino e poi tempo soleggiato. Le temperature massime saranno ancora sopra la media, previsti anche venti deboli e variabili. In Alto Adige invece per questo venerdì si prevede un tempo soleggiato con qualche nube alta in transito. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 23 gradi.

0: presente il dinosauro abbigliamento a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana, troverai un grande assortimento di pronto moda, uomo, donna, bambino, intimo e biancheria per la casa. Dinosauro abbigliamento, oltre alle grandi occasioni e ai prezzi sempre più bassi, garantisce sempre il suo prodotto con migliaia di articoli fatti in Italia. Dinosauro abbigliamento a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana e vi aspetto.
1: Grande vendita straordinaria! Dal 17 ottobre vi aspettiamo all'ex Nicolini a Trento. Sconti fino all'80% su tutta la moda sport, abbigliamento e calzature delle migliori marche Colmar, Nice, Edge, Freedom Day e tante altre. Aperti anche la domenica a Trento in piazza Cesare Battisti.
2: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Sciabesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MEX, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi BIS, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Salta in sella! Da Seagal è arrivata la super promo Piaggio. Gamma Liberty tua con ben 400 euro di sconto e 4 anni di garanzia inclusi. L'offerta è a tempo limitato. Non fartela sfuggire. Ti aspettiamo da Seagal, concessionaria Piaggio a Trento in via La Risotto 8.

0: entusiasmo dalla redazione. Si precisa poco per volta la prossima manovra finanziaria. Inviato a Bruxelles e Parlamento il documento programmatico di bilancio. Il valore ammonta a 23 miliardi e mezzo, ripartiti tra politiche per la difesa, per il sostegno alle imprese, per la famiglia e la spesa sociale. Tra i campi interessati anche la sanità. Le coperture arriveranno dalle misure a carico del settore finanziario e dalla spending review dei ministeri. Seconda nota al Gemelli per Papa Leone XIV, le cui condizioni restano stabili. La degenza prevista è di una settimana. Resta da confermare il viaggio in Sud America, programmato dal 6 al 17 novembre. A Bruxelles si apre il Consiglio europeo sul tavolo energia, bilancio, migrazioni e guerra in Ucraina. Il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, incontrerà il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Sul campo, fonti del Ministero della Difesa ucraino riferiscono che il funzionamento di Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare Starlink, è stato ripristinato. Intanto, da Mosca si fa sapere che le prime forniture di gasolio russo agli Stati Uniti potrebbero avvenire tra almeno 2 o 3 settimane. Incendio su una nave cisterna al largo del Mar Nero. Al momento 8 persone risultano disperse, mentre 4 sono state tratte in salvo. Ancora da chiarire le cause dietro lo scoppio delle fiamme. L'imbarcazione, battente e bandiera di San Marino, era in viaggio dalla Tunisia verso la Romania. Tragedia a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. Il tetto di una scuola privata è crollato, causando la morte di almeno 27 studenti e di un insegnante, oltre al ferimento di più di 30 persone. I ragazzi coinvolti hanno tutti un massimo di 13 anni. Le cause del crollo sono sotto indagine, ma la polizia ha fatto sapere di avere già arrestato il proprietario dell'istituto, che presentava gravi carenze strutturali. E con la cronaca veniamo all'Italia. Continuano infatti le indagini sul duplice avvelenamento da vicina di Pietracatella. Stamattina gli inquirenti sono entrati nel liceo classico Mario Pagano di Campobasso, frequentato da Sara Di Vita, morta dicembre scorso insieme alla madre Antonella Di Biessi, e dalla sorella Alice. Sono 63 i computer interessati dagli accertamenti, che puntano a individuare eventuali tracce di navigazione di interesse per l'inchiesta e a ricostruirne tempi e utilizzatori. Domani è prevista la quarta e ultima ispezione al liceo delle scienze umane di Casa Calenda, dove insegna Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella. E chiudiamo con lo sport. Segola per l'Inter, che dovrà rinunciare a Lautaro Martinez almeno nella prossima partita. Il capitano nerazzurro è alle prese con un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: di generazioni, Patefix fa riposare belle famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, reti motorizzate, guanciali, piumini e un comodo servizio di tappezzeria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Patefix. Patefix e a Mattarello, in via della stazione, con ampio parcheggio.
1: Cos'è per te la convenienza?
2: Trovare quello che cerco a un prezzo inferiore rispetto a altri supermercati.
3: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza all'Iperpoli e Iperordea. Fino al 24 ottobre ti aspetta l'Iper sotto costo, con tante offerte per fare Iper, scorta di risparmio quotidiano. Scopri di più su gruppopoli.it.
4: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Body Pass a 3000 metri, funivia Sesto Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdipassalista.it. Vuoi imparare i balli tradizionali ungheresi? Puoi farlo sabato 24 ottobre al MEPS, Museo Etnografico Trentino San Michele, con la banda Sette Vette, in occasione del primo appuntamento di timballo. Dalle 15 alle 19, workshop. Dalle 19 alle 20:30, degustazione di un piatto tipico. E dalle ore 20:30, festa a ballo. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti su www.museosanmichele.it.
5: Allo Stop Center Val Sugana c'è più gusto. Oltre 50 negozi con il meglio dello shopping, offerte imperdibili, nuovi arrivi in stagione e domenica 18 ottobre nel pomeriggio scudite calda arrosto per tutti, cotte e servite ancora calde dagli amici dell'associazione Canizza.it. Stop Center Val Sugana, a Pergine Val Sugana, via Tamarisi 2.

0: domani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Da Cavalli Arreda, promozioni fino al 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Come? Per prima cosa proteggiamo la tua casa, poi montiamo solo ciò che conosciamo e infine ricontrolliamo tutto per davvero. Perché i lavori ti piace farli bene? Da Cavalli Arreda siamo sempre al tuo fianco, dalla scelta all'installazione e anche dopo. Ti aspettiamo in showroom a Civezzano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arreda, insieme a te.
3: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories. Che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno. Lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
4: Cane ben festa, sì!

0: Showroom Marsbezzano, Cavalli Arreda, insieme a te. Sono le 15, in punto. RTC.
1: Ancora un buon pomeriggio e ben ritrovati insieme alla redazione di RTT per il nostro consueto appuntamento con il giornale radio e l'informazione locale. Apriamo l'edizione di quest'ora con la cronaca: 400.000 dosi di anabolizzanti stupefacenti per un valore stimato di almeno 30 milioni di euro. Questo è il risultato di una maxi operazione condotta dai carabinieri del NAS di Trento, coordinati dalla Procura di Bolzano, nell'ambito di un'indagine su un traffico che avrebbe generato profitti per circa 9 milioni di euro. Ad essere sottoposti a sequestro preventivo anche 12 immobili e conti correnti, 16 gli indagati appartenenti a due nuclei familiari e a una rete di collaboratori che, secondo gli investigatori, avrebbe gestito spedizioni quotidiane di sostanze dopanti e stupefacenti in Italia e all'estero. 17 le perquisizioni tra Napoli, Caserta, Pavia e Milano. In un garage del napoletano scoperti 560 pacchi di sostanze illecite, nascosti in confezioni di giocattoli e prodotti per la casa. Individuato anche un deposito nel pavese con 4.400 confezioni di anabolizzanti. Sequestrati inoltre oltre 125.000 euro in contanti e orologi di lusso. Per 11 indagati sono stati fissati interrogatori preventivi, dopo la richiesta della procura di applicare misure cautelari. E sempre dalla cronaca, un risarcimento di 960.000 euro alla famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli. Lo prevede un accordo con l'azienda ospedaliera dei Colli, che potrebbe ora rivalersi sull'azienda sanitaria Alta Tesina. Il cuore era stato infatti prelevato all'ospedale di Bolzano e sarebbe stato danneggiato durante il trasporto per l'utilizzo di ghiaccio secco. L'intesa chiude la controversia civile con la famiglia, mentre proseguono gli accertamenti sulle eventuali responsabilità penali. E parliamo ora di università. Presentato questa mattina alla Facoltà di Sociologia dell'Università di Trento il rapporto Alma Laurea 2026, rapporto che certifica ottimi risultati per l'Ateneo Trentino, evidenziando un alto gradimento complessivo. L'89,5% dei laureati si dichiara infatti soddisfatto dell'esperienza accademica. Sul fronte degli sbocchi lavorativi, i dati confermano trend decisamente positivi per i giovani in uscita. Per i laureati triennali che non seguono gli studi, il tasso di occupazione a un anno tocca l'84,6%. Ancora più marcata la stabilità per i percorsi magistrali, che a 5 anni dal titolo raggiungono il 94,6% di occupati. In questa fascia avanzata le retribuzioni nette mensili si attestano in media sui 2.090 euro. L'indagine mette inoltre in luce una forte attrattività geografica, con il 60,5% degli iscritti provenienti da fuori regione. Il quadro generale dimostra come l'università sappia coniugare la qualità formativa con risposte concrete dal mercato del lavoro. E rimaniamo a parlare di scuola. La mobilitazione dei docenti trentini del movimento spontaneo Istruzioni di Qualità Trentino si allarga, superando i 2.000 iscritti e bloccando attività extradidattiche e gite. Gli studenti del liceo Da Vinci di Trento esprimono supporto ai professori, ma evidenziano di essere le prime vittime della protesta, privati di esperienze uniche. Per manifestare solidarietà e sbloccare lo stallo, gli alunni annunciano uno sciopero con presidio fuori dall'istituto mercoledì prossimo a partire dalle 7.50. Nel frattempo i docenti ribadiscono l'origine apartitica e spontanea della mobilitazione, nata dal basso per dare voce alle reali esigenze della scuola. Il movimento sottolinea inoltre che i sindacati, per farsi autentici portavoce della categoria, devono prima ascoltare la base e aderire convintamente ai principi della protesta. E in prima commissione del Consiglio Provinciale, Antonio Chita, dirigente APAC, ha illustrato i dati sulla qualificazione dei 181 enti trentini. Nei lavori pubblici 81 enti, 44,75%, non sono qualificati, 47, pari al 25,97%, lo sono per progettazione e affidamento e 53 per la sola esecuzione. La criticità aumenta in servizi e forniture, dove i non qualificati salgono a 104 per un totale di 57,46%, a fronte di 38. Qualificati per progettazione e affidamento e 39 per sola esecuzione. Gli enti non qualificati possono comunque gestire autonomamente affidamenti entro le soglie normative. Oltre tali limiti devono ricorrere a stazioni qualificate. La misura risponde alla riforma nazionale per ridurre la frammentazione degli appalti. Contesto, dal 2025 APAC ha avviato una riorganizzazione per rafforzarsi come centrale di committenza, prevedendo una programmazione quadrimestrale, ruoli definiti e documentazione standardizzata. E sempre parlando di APAC, ha aggiudicato l'appalto da oltre 890.000 euro per la sistemazione definitiva dell'intersezione con la strada provinciale 37 al Lago di Tenno. I lavori affidati al raggruppamento

0: temporaneo di imprese Unacqua Bruno e Dalbono Costruzioni, con un ribasso del 4,107%, dureranno 250 giorni e sostituiranno i jersey in plastica con una rotatoria di 35 metri di diametro. L'intervento comprende nuovi percorsi pedonali protetti, due piazzole per le corriere e un'illuminazione a LED. L'opera punta a ridurre la velocità e a mettere in sicurezza l'accesso al lago per residenti e turisti. Concludiamo parlando di ciclismo. Prima medaglia tra i professionisti per Alessio Magagnotti, il velocista di Avio classe 2007 impegnato ai campionati mondiali su pista in corso di svolgimento a Shanghai, ha conquistato la medaglia d'argento con la nazionale azzurra nell'inseguimento a squadre. A medaglia assieme a lui anche Filippo Ganna, Jonathan Milan e Francesco Lamon. Gioia anche da parte del presidente Maurizio Fugatti e dall'assessore allo sport Mattia Gottardi. Una medaglia luminosissima per un atleta giovanissimo che ha dimostrato di avere la stoffa del campione. Al suo primo anno tra i professionisti ha già messo in luce tutto il suo carattere e talento. A nome della giunta provinciale non possiamo che congratularci con Alessio, che a soli 19 anni sta regalando al Trentino grandi soddisfazioni. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto. Noi vi auguriamo un buon proseguimento e buona giornata.
1: RTC.
0: Le previsioni del meteo per questo venerdì 16 ottobre. In Trentino previsto un tempo stabile con una locale presenza di nubi basse al primo mattino e poi tempo soleggiato. Le temperature massime saranno ancora sopra la media, previsti anche venti deboli e variabili. In Alto Adige invece per questo venerdì si prevede un tempo soleggiato con qualche nube alta in transito. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 23 gradi.

0: autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la carta. Chiama per una consulenza senza impegno in studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: Grande vendita straordinaria! Dal 17 ottobre ti aspettiamo all'ex Niccolini a Trento. Sconti fino all'80% su tutta la moda sport, abbigliamento e calzature delle migliori marche. Colmar, Beast, Head, Freedom Day e tante altre. Aperto anche la domenica a Trento in piazza Cesare Battisti.
2: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Body Pasta a 3000 metri, funivia Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta bodypastalist.it.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Dis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Vuoi imparare i balli tradizionali ungheresi? Puoi farlo sabato 24 ottobre al NETS, Museo Etnografico Trentino San Michele, con la banda Sette Vette, in occasione del primo appuntamento di Pinballo. Dalle 15 alle 19, workshop. Dalle 19 alle 20.30, degustazione di un piatto tipico. E dalle ore 20.30, festa a ballo. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti su www.museosanmichele.it.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Continuano a migliorare le condizioni di Papa Leone XIV. A due giorni dall'intervento subito al Gemelli, il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia del torace ha infatti mostrato la buona ripresa del polmone operato. Il pontefice ha già ripreso l'attività lavorativa, concelebrando la messa a mezzogiorno. Netto richiamo di Sergio Mattarella alle Camere dopo la promulgazione della legge sull'istituzione della giornata nazionale del riciclo della carta. Il capo dello Stato ha evidenziato la vertiginosa proliferazione di giornate di questo tipo, sottolineando che ciò contribuisce a rendere sempre più difficile o addirittura inverosimile richiedere che le scuole possano assolvere tutti i compiti che vengono loro affidati da queste disposizioni di legge. A Mattarella ha risposto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha detto di condividere il richiamo del Quirinale, ma che quest'ultimo ha a disposizione solo strumenti di moral suasion. E veniamo agli esteri. Mentre è in corso il Consiglio europeo, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, definisce distruttiva la posizione dei paesi europei sull'accordo sul diesel che la Russia ha raggiunto con gli Stati Uniti. Sul campo, l'Ucraina colpisce la raffineria russa di Ryazan, attacco che il ministro degli esteri di Mosca, Sergei Lavrov, considera una sfida diretta e palese al presidente Donald Trump. Rientriamo in Italia con la cronaca. La procura dei minori ha ricevuto gli atti sulle aggressioni in minicar. Per i 6 episodi avvenuti nel quartiere romano di Monteverde sono stati denunciati 2 ragazzi di 16 e 17 anni con le accuse di tentato omicidio e lesioni. Chiudiamo con lo sport. Finisce prematuramente l'avventura di Jasmine Paolini ai One Open 2026, ultimo butti a 1000 della stagione. L'azzurra, attuale numero 33 del ranking mondiale, è stata eliminata agli ottavi dalla britannica Soney Cartal, 170esima della classifica, che si è imposta in 2 set. Per il momento è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Da 25 anni con i nemici, tuoi, conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di anni.

rtng.it. RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una nuova.

0: autotrapianto con capelli propri, sistemi di incoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la carta. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories, i capelli trasformano la vita.
1: Cos'è per te la convenienza?
2: Sì, comprare i prodotti in offerta. Sulle offerte c'è un buon risparmio.
3: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza all'Iperpoli e Iperordea. Fino al 24 ottobre ti aspetta l'Iper sottocosto, con tante offerte per fare Iper scorta di risparmio quotidiano. Scopri di più su gruppopoli.it.
4: Ehi, sai cosa succede il 17 ottobre al Centro Commerciale Le Valli?
5: Una festa di compleanno con una sorpresa davvero golosa.
4: Sabato 17 ottobre dalle 15 ti aspettano Maxi Torta e Baby Disco Show.
5: Un pomeriggio di festa e divertimento per tutta la famiglia.
4: Ti aspettiamo al Centro Commerciale Le Valli di Borgo Valsugana.
6: Cane ben pensato.

salta in stalla. Da Sigel è arrivata la super promo Piaggio. Dama Liberty tua con ben 400 euro di sconto e 4 anni di garanzia inclusi. L'offerta è a tempo limitato. Non fartela sfuggire. Ti aspettiamo da Sigel, concessionaria Piaggio a Trento in Viale Risotto 8.

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Da tre generazioni, Patifex fa riposare belle famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, reti motorizzate, guanciali, giunti e un comodo servizio di tappezzeria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Patifex. Patifex è a Mattarello, in via della stazione, con ampio parcheggio.
2: Ciao gente, dinosauro abbigliamento, a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana, troverai un grande assortimento di pronto moda, uomo, donna, bambino, intimo e biancheria per la casa. Dinosauro abbigliamento, oltre alle grandi occasioni e ai prezzi sempre più bassi, garantisce sempre il tuo prodotto con migliaia di articoli fatti in Italia. Dinosauro abbigliamento a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana e vi aspetto.
3: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Body Pasta a 3000 metri, Funivia Sasso Cordoi, Terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdipastalista.it.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il BIS, prendi due e paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: A Rovereto c'è un liceo dove scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica si incontrano. È il liceo STEAM International, un percorso quadriennale che unisce studio, laboratori, innovazione e una formazione internazionale. Vuoi scoprire come funziona? Partecipa agli Open Day del liceo STEAM di Rovereto. Potrai visitare il campus, conoscere i docenti e incontrare gli studenti. Scopri le date e prenota la tua visita su www.liceosteam.it.

Ancora un buon pomeriggio e ben ritrovati insieme alla redazione di RTT per il nostro consueto appuntamento con il giornale radio e l'informazione locale. Apriamo l'edizione di quest'ora con la cronaca: 400.000 dosi di anabolizzanti stupefacenti per un valore stimato di almeno 30 milioni di euro. Questo è il risultato di una maxi operazione condotta dai carabinieri del NAS di Trento, coordinati dalla Procura di Bolzano, nell'ambito di un'indagine su un traffico che avrebbe generato profitti per circa 9 milioni di euro. Ad essere sottoposti a sequestro preventivo anche 12 immobili e conti correnti, 16 gli indagati appartenenti a due nuclei familiari e a una rete di collaboratori che, secondo gli investigatori, avrebbe gestito spedizioni quotidiane di sostanze dopanti e stupefacenti in Italia e all'estero. 17 le perquisizioni tra Napoli, Caserta, Pavia e Milano. In un garage del Napoletano scoperti 560 pacchi di sostanze illecite, nascosti in confezioni di giocattoli e prodotti per la casa. Individuato anche un deposito nel Pavese con 4.400 confezioni di anabolizzanti. Sequestrati inoltre oltre 125.000 euro in contanti e orologi di lusso. Per 11 indagati sono stati fissati interrogatori preventivi, dopo la richiesta della Procura di applicare misure cautelari. E sempre dalla cronaca, un risarcimento di 960.000 euro alla famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli. Lo prevede un accordo con l'azienda ospedaliera dei Colli, che potrebbe ora rivalersi sull'azienda sanitaria Alta Tesina. Il cuore era stato infatti prelevato all'ospedale di Bolzano e sarebbe stato danneggiato durante il trasporto per l'utilizzo di ghiaccio secco. L'intesa chiude la controversia civile con la famiglia, mentre proseguono gli accertamenti sulle eventuali responsabilità penali. E parliamo ora di università. Presentato questa mattina alla Facoltà di Sociologia dell'Università di Trento il rapporto Alma Laurea 2026, rapporto che certifica ottimi risultati per l'Ateneo Trentino, evidenziando un alto gradimento complessivo. L'89,5% dei laureati si dichiara infatti soddisfatto dell'esperienza accademica. Sul fronte degli sbocchi lavorativi, i dati confermano trend decisamente positivi per i giovani in uscita. Per i laureati triennali che non seguono gli studi, il tasso di occupazione a un anno tocca l'84,6%. Ancora più marcata la stabilità per i percorsi magistrali, che a 5 anni dal titolo raggiungono il 94,6% di occupati. In questa fascia avanzata le retribuzioni nette mensili si attestano in media sui 2.090 euro. L'indagine mette inoltre in luce una forte attrattività geografica, con il 60,5% degli iscritti provenienti da fuori regione. Il quadro generale dimostra come l'università sappia coniugare la qualità formativa con risposte concrete dal mercato del lavoro. E rimaniamo a parlare di scuola. La mobilitazione dei docenti trentini del movimento spontaneo Istruzione di Qualità Trentino si allarga, superando i 2.000 iscritti e bloccando attività extradidattiche e gite. Gli studenti del liceo Da Vinci di Trento esprimono supporto ai professori, ma evidenziano di essere le prime vittime della protesta, privati di esperienze uniche. Per manifestare solidarietà e sbloccare lo stallo, gli alunni annunciano uno sciopero con presidio fuori dall'istituto mercoledì prossimo a partire dalle 7.50. Nel frattempo i docenti ribadiscono l'origine apartitica e spontanea della mobilitazione, nata dal basso per dare voce alle reali esigenze della scuola. Il movimento sottolinea inoltre che i sindacati, per farsi autentici portavoce della categoria, devono prima ascoltare la base e aderire convintamente ai principi della protesta. E in prima commissione del Consiglio Provinciale, Antonio Chita, dirigente APAC, ha illustrato i dati sulla qualificazione dei 181 enti trentini. Nei lavori pubblici 81 enti, 44,75%, non sono qualificati, 47, pari al 25,97%, lo sono per progettazione e affidamento e 53 per la sola esecuzione. La criticità aumenta in servizi e forniture, dove i non qualificati salgono a 104 per un totale di 57,46%, a fronte di 38 qualificati per progettazione e affidamento e 39 per sola esecuzione. Gli enti non qualificati possono comunque gestire autonomamente affidamenti entro le soglie normative. Oltre tali limiti devono ricorrere a stazioni qualificate. La misura risponde alla riforma nazionale per ridurre la frammentazione degli appalti. In questo contesto, dal 2025 APAC ha avviato una riorganizzazione per rafforzarsi come centrale di committenza, prevedendo una programmazione quadrimestrale, ruoli definiti e documentazione standardizzata. E sempre parlando di APAC, ha aggiudicato l'appalto da oltre 890.000 euro per la sistemazione definitiva dell'intersezione con la strada provinciale 37 al lago di Tenno. I lavori, affidati al raggruppamento temporaneo di imprese Punaccia Bruno e dal Bono Costruzioni, con un ribasso del 4,57%, dureranno 250 giorni e sostituiranno i gersi in plastica con una rotatoria di 35 metri di diametro. L'intervento comprende

0: rende nuovi percorsi pedonali protetti, due piazzole per le corriere e un'illuminazione a LED. L'opera punta a ridurre la velocità e a mettere in sicurezza l'accesso al lago per residenti e turisti. Concludiamo parlando di ciclismo. Prima medaglia tra i professionisti per Alessio Magagnotti, il velocista di Avio classe 2007 impegnato ai campionati mondiali su pista in corso di svolgimento a Shanghai, ha conquistato la medaglia d'argento con la nazionale azzurra nell'inseguimento a squadre. A medaglia assieme a lui anche Filippo Ganna, Jonathan Milan e Francesco Lamon. Gioia anche da parte del presidente Maurizio Fugatti e dall'assessore allo sport Mattia Gottardi. Una medaglia lusinghissima per un atleta giovanissimo che ha dimostrato di avere la stoffa del campione. Al suo primo anno tra i professionisti ha già messo in luce tutto il suo carattere e talento. A nome della giunta provinciale non possiamo che congratularci con Alessio, che a soli 19 anni sta regalando al Trentino grandi soddisfazioni. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto. Noi vi auguriamo un buon proseguimento e buona giornata.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Pixel Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Pixel Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa di cliente tutto. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
2: RCC.
0: Le previsioni del meteo per questo venerdì 16 ottobre in Trentino: previsto un tempo stabile con una locale presenza di nubi basse al primo mattino e poi tempo soleggiato. Le temperature massime saranno ancora sopra la media, previsti anche venti deboli e variabili. In Alto Adige invece per questo venerdì si prevede un tempo soleggiato con qualche nube alta in transito. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 23 gradi.

0: Entra da Tiraglia Leda a Mezzavalle di Predazzo. Troverai idee proposte da Rodo a prezzi sensazionali. Arredamenti classici, navete, moderni e tantissime novità per ogni ambiente. I consigli dei nostri arredatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it.
1: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di incoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories. Che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la carta. Chiama per una consulenza senza impegno. Lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MEF, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
2: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Voglia di percorrere le sue orme spasso per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le chiese dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta. Perché a Milano, Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
0: Arredare casa con mobili di qualità e risparmiando. Sì, è tutto vero. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più.
1: Ogni settimana su RTT La Radio c'è Racconti Fatti, dedicato a tutto quanto fa economia in Trentino Alto Adige.

ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Champions League amara per Roma e Como. I giallorossi di Gasperini perdono 4-3 contro il Real Madrid davanti 3-1, subiscono 3 gol nel finale, compreso quello decisivo di Rudiger al 90. Gladiani di Fabregas cadono invece 3-2 in casa del Feyenoord. Roma ferma un punto, Como a 3. E oggi altra serata europea per le squadre italiane. Milan in campo alle 18.45 contro il Salisburgo a caccia del riscatto in Europa League dopo il KO con il Benfica. Alle 21 la Juventus sfida il Celta Vigo dopo il 5-0 all'esordio. Alla stessa ora debutta l'Atalanta in Conference League ricevendo il Paphos. Brutte notizie per l'Inter: Lautaro Martinez ha riportato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra dopo la gara contro il Bruges. Gli esami hanno confermato l'infortunio. Il capitano nero-azzurro resterà fuori circa un mese e salterà anche il derby con il Milan il 31 ottobre. Ai mondiali di ciclismo l'Italia conquista l'argento nell'inseguimento a squadre maschile. Troppo forte la Danimarca che si conferma campione del mondo. Gli azzurri Ganna, Lamon, Milan e Magagnozzi sempre costretti a inseguire durante tutta la prova. Jasmine Paolini eliminata agli ottavi del WTA 1000 di Wuhan. La tennista azzurra cede nettamente alla britannica Cartal, numero 170 del mondo, con il punteggio di 6-2-6-0 in un'ora di gioco. Venerdì tornerà in campo in doppio con Sara Errani nei quarti di finale. Serve una vittoria per avvicinarsi alle WTA Finals. Preseason NBA: Miami supera Brooklyn 144-128, protagonista Giannis Antetokounmpo. Ottima prova anche per Simone Fontecchio, 11 punti in meno di 14 minuti dalla panchina con 4 canestri su 5 tentativi e 2 rimbalzi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: veicoli commerciali Ford, tu hai da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Amazon presenta Pietro, il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calci. E da ultimo sa qual è? Un spazzolino in più. Un giro in Pietro, ma loro dentro di te c'è un'altra. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
0: C'è chi ridisegna lo

0: consueta pianta che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna deve passare con il Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van, benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
1: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità.
2: Here it is.

fuori continuamente. Si prova a indagare un po' per soldi o vendetta personale, quasi sempre dei due il primo è il movente.

0: autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno in studio di via Brennero a Trento. 0461 42 1560. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: Cos'è per te la convenienza?
2: Trovare quello che cerco a un prezzo inferiore rispetto a altri supermercati.
3: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza all'Iperpoli e Iperorbea. Fino al 24 ottobre ti aspetta l'Iper Sottocosto, con tante offerte per fare Iper, scorta di risparmio quotidiano. Scopri di più su gruppopoli.it.
4: Ehi, sai cosa succede il 17 ottobre al Centro Commerciale Le Valli?
5: Una festa di compleanno con una sorpresa davvero golosa.
4: Sabato 17 ottobre dalle 15 ti aspettano Maxi Torta e Baby Disco Show.
5: Un pomeriggio di festa e divertimento per tutta la famiglia.
4: Ti aspettiamo al Centro Commerciale Le Valli di Borgo Valsugana.
6: Cane ben testa,

Rete, c'è un liceo dove scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica si incontrano. È il liceo STEAM International, un percorso quadriennale che unisce studio, laboratori, innovazione e una formazione internazionale. Vuoi scoprire come funziona? Partecipa agli Open Day del liceo STEAM di Rovereto. Potrai visitare il campus, conoscere i docenti e incontrare gli studenti. Scopri le date e prenota la tua visita su www.liceosteam.it.

0: domani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories, i capelli trasformano la vita.
3: Straordinaria! Nel 17 ottobre ti aspettiamo all'ex Niccolini a Trento. Sconto fino all'80% su tutta la moda sport, abbigliamento e calzature delle migliori marche. Walmart, Beast, Head, Freedom Day e tante altre. Aperti anche la domenica a Trento in piazza Cesare Battisti.
4: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. Un po' di pasta a 3000 metri, funivia Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdipastalista.it.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Beast, prendi due e paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
6: Vuoi imparare i balli tradizionali ungheresi? Puoi farlo sabato 24 ottobre al MEPS, Museo Etnografico Trentino San Michele, con la Banda Sette Vette, in occasione del primo appuntamento di timballo. Dalle 15 alle 19, workshop. Dalle 19 alle 20.30, degustazione di un piatto tipico. E dalle ore 20.30, festa a ballo. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti su www.museosanmichele.it.
7: Allo Stop Center Valsugana c'è più gusto. Oltre 50 negozi con il meglio dello shopping, offerte imperdibili, nuovi arrivi in stagione e domenica 18 ottobre nel pomeriggio scudite calda rosse per tutti, cotte e servite ancora calde dagli amici dell'associazione Canizza.it. Stop Center Valsugana, aperti in Valsugana, via Tamarisi 2.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai. Basta che sia un Qashqai!
9: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan Note.

0: verso la cima Kirchberg. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava affrontando il percorso verso la vetta insieme a un connazionale. Per cause ancora da accertare, durante la salita è precipitato lungo il pendio, riportando ferite che hanno reso vani i tentativi di soccorso. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità della vittima né sulle cause che hanno provocato la caduta. Rimaniamo sulla cronaca e rimaniamo in Alto Adige. Un grave incidente di lavoro si è verificato intorno alle 11.30 di stamane in un cantiere edile situato a Lana. Durante i lavori di preparazione per la colata di un solaio, la struttura è improvvisamente ceduto da un'altezza di circa 10 metri, travolgendo gli operai al lavoro. Il bilancio dell'incidente è di 5 persone coinvolte. 2 feriti versano in condizioni gravi, mentre altri 3 hanno riportato lesioni di media entità. Sul posto sono intervenuti dai soccorso Pelican 1 e 3, le auto mediche e diverse ambulanze della Croce Bianca e della Croce Rossa, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno trasportato 3 dei feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Bolzano e 2 presso la struttura ospedaliera di Merano. Passiamo alla pagina sindacale. Presidio oggi davanti allo stabilimento OMR di Rovereto, azienda che impiega 150 lavoratori e realizza componenti per il settore automotive. I dipendenti si sono fermati per chiedere il rinnovo del contratto aziendale scaduto nel dicembre 2025. La scorsa primavera i sindacati hanno presentato la piattaforma rivendicativa contenente richieste sia normative sia economiche. La proprietà continua a non voler riconoscere aumenti salariali certi, affermano Michele Guarda ed Ermanno Ferrari, Chiom CGL e Fim CISL, e propone invece incrementi, peraltro del tutto insufficienti e distanti dalle richieste dei lavoratori, del premio di risultato, legato a obiettivi mai raggiunti e irraggiungibili. Le maestranze hanno vissuto questa proposta come una presa in giro, da cui la decisione di scioperare. Dopo le prime 8 ore di sciopero a luglio ci aspettavamo un cambio di passo da parte della direzione. Invece, quando la trattativa è ripartita dopo numerosi rinvii, abbiamo riscontrato qualche apertura sugli aspetti normativi richiesti dai lavoratori, ma sulle rivendicazioni salariali ci siamo trovati nuovamente davanti allo stesso muro, hanno dichiarato. E sono iniziati oggi, giovedì 15 ottobre, i lavori per la ricostruzione del ponte sulla strada provinciale 46 nei pressi di Colle di Dentro in Valle di Casiest. L'intervento, promosso dalla ripartizione Servizio Strade della provincia autonoma di Bolzano, prevede anche la realizzazione di un sottopasso per la pista da sci di fondo. Il progetto sostituirà le strutture esistenti, ormai obsolete, con un nuovo ponte caratterizzato da una luce libera di 17,30 metri e un sottopasso largo 5,7 metri. Il piano stradale sarà rialzato di circa 95 cm, migliorando la sicurezza dell'attraversamento e il deflusso del torrente. La provincia garantisce la viabilità durante i lavori e per limitare i disagi sarà predisposta una deviazione provvisoria a 2 corsie che manterrà il collegamento durante il cantiere. Nuovi servizi per le famiglie e maggiore sicurezza in montagna. Ronzo Chienis ha inaugurato questa mattina il nuovo nido d'infanzia e il presidio di pronto intervento della stazione Vallagarina del Sorcorso Alpino e Speleologico. Il nuovo nido è stato realizzato sopra la palestra comunale ed è entrato in funzione a settembre 2026, con l'intervento che si inserisce nel progetto di continuità educativa per la fascia 0-6 anni e di riqualificazione dei plessi scolastici della Val di Gresta. Il secondo intervento riguarda il nuovo presidio del soccorso alpino, ospitato in un locale concesso gratuitamente dal comune, con disponibilità di garage per 2 veicoli, soggiorno, cucinino e ripostiglio. Ma sentiamo il presidente Fugatti.
1: 2 inaugurazioni a Ronzo Chienis, in Valle di Gresta, i primi sul nido, che sono finanziati con i fondi PNRR, con una parte anche provinciale, un nido moderno, funzionale, il quale potrà lavorare sulle particolarità del nido, dello 06, questo ovviamente è decideranno l'amministrazione comunale con gli organi preposti, e poi anche l'inaugurazione di una nuova sede per il soccorso alpino proprio qui a Ronzo, che permette una dislocazione ottimale per i tanti interventi che queste montagne sono stati fatti. Quindi due eventi importanti per una comunità che dimostra di essere viva e con la voglia di guardare avanti.
0: Chiudiamo con lo sport. Compie 50 anni e lo fa radunando oltre 250 giovani velisti il trofeo Torboli. Da domani, venerdì 16 a domenica 18 ottobre, il sodalizio Rivano impegnerà sulla distanza di 9 prove i giovani atleti, come sempre divisi tra cadetti e juniores. Una manifestazione che, nel corso di mezzo secolo, ha accompagnato generazioni di giovani timonieri, confermandosi ad ogni edizione come occasione di confronto sportivo e di crescita per il movimento. Tutto pronto quindi per quella che è a tutti gli effetti una celebrazione autunnale della vela giovanile, nel segno della continuità di una tradizione che da mezzo secolo porta sulle acque del Garda entusiasmo, competizione e voglia di crescere. Il presidente di Fraglia Vela Riva, Chiara Carloni, esprime contentezza ed entusiasmo alla vigilia dell'evento. È con un certo orgoglio che ci prepariamo a celebrare il 50° anniversario di

0: è una delle manifestazioni più longeve tra quelle oggi a calendario, un evento che nel corso degli anni ha contribuito a formare intere generazioni di velisti ed è sempre stato capace di rinnovarsi senza per questo discostarsi dal solco della tradizione, ha dichiarato. Questa era l'ultima segnalazione, noi con il prossimo GR ci sentiamo tra meno di un'ora.
1: RCC.
2: Le previsioni del meteo per questo venerdì 16 ottobre in Trentino: previsto un tempo stabile con una locale presenza di nubi basse al primo mattino e poi tempo soleggiato. Le temperature massime saranno ancora sopra la media, previsti anche venti deboli e variabili. In Alto Adige invece per questo venerdì si prevede un tempo soleggiato con qualche nube alta in transito. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 23.

0: tante elevazioni, Powerflex fa riposare bene le famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, reti motorizzate, guanciali, piumini e un comodo servizio di tappezzeria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Powerflex, Powerflex e a Mattarello in via della stazione con ampio parcheggio.
1: Come amore per il design. Ci sono due figli che stanno per lavoro, duro e per legno. Una S per descrivere lo stupore di quando le vedi installate. Eleganti ed eterne, ecco che cosa stanno le nostre qui. La L, sempre nuova, impeccabile, perfetta. E poi c'è lei, all'inizio, la I nuda, come la nostra storia. Vianeselli Porte, ci trovi a Ravinna di Trento.
2: Ehi, sai cosa succede il 17 ottobre al centro commerciale Le Valli?
3: Una festa di compleanno con una sorpresa davvero golosa.
2: Sabato 17 ottobre dalle 15 ti aspettano Maxi Torta e Baby Disco Show.
3: Un pomeriggio di festa e divertimento per tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo al centro commerciale Le Valli di Borgo Valsugana.
4: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MEX, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
5: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Aste, le Chiese dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta. Perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.

Buonasera dalla redazione. Tra Ucraina e Russia proseguono gli attacchi incrociati che non risparmiano le infrastrutture che Donald Trump aveva detto sarebbero state tutelate attraverso il cessate il fuoco energetico. La notte scorsa Kiev ha colpito la raffineria russa Ryazan, un raid che per il ministro degli esteri di Mosca, Sergei Lavrov, rappresenta una sfida diretta e palese al presidente Trump. Intanto dalla Russia si fa sapere che le prime forniture di gasolio agli Stati Uniti potrebbero avvenire tra 2 o 3 settimane. A questo proposito, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito distruttiva la posizione dei paesi europei. Non solo non hanno accolto favorevolmente l'accordo, ma hanno criticato in modo piuttosto duro. L'Europa si è dimostrata una parte in causa nella guerra, ha affermato. Andiamo negli Stati Uniti. L'esecuzione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Malik Hasan, non sarà trasmessa in diretta streaming. Lo ha annunciato Donald Trump. Ritengo che trasmettere l'esecuzione in streaming affinché tutti potessero vederla avrebbe rappresentato un forte deterrente, mostrando al mondo come l'America tratti i terroristi e la feccia come Hasan. Tuttavia, molte persone per bene e animate da buone intenzioni preferirebbero non vederlo morire né in streaming né attraverso altri mezzi visivi, ha concluso Trump sul social Truth. Torniamo in Italia. Arriva la condanna in secondo grado per Gian Davide De Pau, imputato per il triplice omicidio di 3 prostitute nel quartiere romano Prati, uccise in 2 diversi appartamenti. I giudici della Corte d'Assise d'Appello della Capitale hanno confermato l'ergastolo per l'uomo. In primo grado era stata esclusa l'aggravante della crudeltà, mentre erano state riconosciute quelle dei futili motivi e della premeditazione. Secondo la procura, De Pau, ex autista del boss Michele Senese, avrebbe agito in circa un'ora, spostandosi tra 2 abitazioni distanti 600 metri. Chiudiamo con lo sport. Medaglia d'argento per gli azzurri dell'inseguimento ai mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan chiudono in 3 minuti 45 secondi e 596, oro per la Danimarca. Argento anche per le donne. Chiara Consonni, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini chiudono in 4 minuti 9 secondi 967, accusando un ritardo finale di 5 secondi 357 sulla Gran Bretagna. Medaglia d'oro. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

0: ricontrolliamo tutto per davvero, perché i lavori ti piace farli bene. Da Cavalli Arreda siamo sempre al tuo fianco, dalla scelta all'installazione e anche dopo. Ti aspettiamo in showroom a Cinezzano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arreda, insieme a te.
1: Autotrapianto con capelli propri, sistemi di incoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la carta. Chiama per una consulenza senza impegno in studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories, i capelli trasformano la vita.
2: Can't even say something.

0: puoi raddoppiare il risparmio. Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore. Fino al 19 ottobre. Trovi il BIS. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
1: Allo Stop Center Val Sugana c'è più gusto. Oltre 50 negozi con il meglio dello shopping, offerte imperdibili, nuovi arrivi di stagione e domenica 18 ottobre nel pomeriggio sposate calda rosse per tutti, cotte e servite ancora calde dagli amici dell'associazione Canizza.it. Stop Center Val Sugana, a Pergine Val Sugana, via Tamarisi 2. Da Cavalli Arreda c'è il 50% sui prodotti in esposizione e niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi, perché i lavori ti piace farli bene. Vieni in showroom a Spezzano. Cavalli Arreda, insieme a te.

Chuta na rosa, chuta na...

0: domani con RTT.
1: Tra poco
0: ci aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratori. Che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno. Lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratori. I capelli trasformano la vita.
3: Cos'è per te la convenienza?
4: Sì, comprare i prodotti in offerta. Sulle offerte c'è un buon risparmio.
0: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza all'Iperpoli e Iperordea. Fino al 24 ottobre ti aspetta l'Iper sottocosto, con tante offerte per fare Iper, scorta di risparmio quotidiano. Scopri di più su gruppopoli.it.
5: Ehi, sai cosa succede il 17 ottobre al centro commerciale Le Valli?
6: Una festa di compleanno con una sorpresa davvero golosa.
5: Sabato 17 ottobre dalle 15 ti aspettano Maxi Torta e Baby Disco Show.
6: Un pomeriggio di festa e divertimento per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo al centro commerciale Le Valli di Borgo Valsugana.
7: Vuoi imparare i balli tradizionali ungheresi? Puoi farlo sabato 24 ottobre al MEF, Museo Etnografico Trentino San Michele, con la banda Sette Vette, in occasione del primo appuntamento di timballo. Dalle 15 alle 19, workshop. Dalle 19 alle 20.30, degustazione di un piatto tipico. E dalle ore 20.30, festa a ballo. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti su www.museosanmichele.it.
8: Nel mezzo del cammino del mio lavoro mi ritrovai con il mio primo stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La vita mia era ritrovata. Un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Come Mr. Primastar. Dice fino a 170 cavalli, fino a 8,9 metri cubi di carico con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Mr. da 16.900 euro. Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
0: Sono le 18, in punto. RTC.
9: Gentili ospiti in ascolto, buonasera e bentrovati con l'appuntamento sull'informazione regionale. Apriamo con la cronaca, giornata di interventi per il soccorso alpino su entrambe le province della nostra regione. In Alto Adige, tragedia in montagna in Valsenale, dove un escursionista tedesco ha perso la vita dopo essere precipitato per circa 150 metri durante un'escursione verso la cima Kirchbach. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava affrontando il percorso verso la vetta insieme a un connazionale. Per cause ancora da accertare, durante la salita è precipitato lungo il pendio, riportando ferite che hanno reso vani i tentativi di soccorso. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità della vittima né sulle cause che hanno provocato la caduta. In Trentino invece un climber tedesco di 60 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi dopo essere precipitato per circa 15 metri presso la falesia di Coltura nelle Valli Giudicarie, a breve distanza da Stenico. La centrale unica di emergenza 112 ha attivato la stazione di competenza giudicarie esteriori del soccorso alpino e speleologico e richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto era già presente un soccorritore che ha fornito supporto alle operazioni. L'elicottero ha raggiunto la zona dell'incidente e il tecnico di elisoccorso ha vericellato sul posto l'equipe sanitaria che ha prestato le prime cure all'infortunato e provveduto alla sua stabilizzazione. Il climber ha riportato politraumi. Una volta stabilizzato, l'uomo è stato imbarcato a bordo dell'elicottero ed è trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento. E nell'ambito di controlli straordinari cosiddetti ad alto impatto disposti dal questore di Bolzano Giuseppe Ferrari, le forze dell'ordine hanno fermato per un controllo un 33enne di nazionalità nigeriana in piazza Parrocchia. Già nota alle forze dell'ordine per reati contro la persona e spaccio, l'uomo è stato trovato in possesso di 18 dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 10 grammi ed è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.

0: persone senza dimora e i comportamenti problematici di alcuni giovani. Il prefetto Fugello e il questore Zarilli hanno evidenziato la buona situazione della sicurezza a Riva del Garda, sottolineando l'importanza della collaborazione tra istituzioni e della prevenzione, soprattutto contro le truffe. L'obiettivo condiviso è rafforzare la collaborazione tra istituzioni, famiglie, scuole e cittadini per prevenire il disagio, tutelare le persone vulnerabili e mantenere la città sicura e vivibile. Sono iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile Clesmo-Stizzolo, un collegamento atteso che unirà le valli di Non e Sole, migliorando la sicurezza degli spostamenti in bicicletta. Il progetto prevede un percorso di circa 5 km da Piazza Fiera a Cles fino a Mostizzolo, con completamento previsto per la primavera 2028. Il cantiere è stato visitato nel primo pomeriggio di oggi dal presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fogatti, e dall'assessora provinciale all'ambiente e agli enti locali, Giulia Zanotelli, insieme alla sindaca di Cles, Stella Menapace, e al presidente della comunità della Val di Non, Martin Schleifer-Stiller. Ma sentiamo direttamente l'assessora.
1: Un'opera molto importante che prevede di collegare la Val di Sole con la Val di Non, un'opera attesa, un'opera concordata tra gli amministratori del territorio e che si incastra all'interno di un piano molto più ampio rispetto alle ciclabili del Trentino, come ha ricordato il presidente Fugatti, quindi con l'obiettivo di collegare tutti i nostri territori, tutte le nostre vallate, ricordando anche le importanti opere che su questo territorio sono partite, una fra tutte la circonvallazione di Cles, e poi le altre opere in corso e quelle che la provincia ha in cantiere insieme alle amministrazioni comunali sul tema della viabilità.
0: Chiudiamo con lo sport. Compie 50 anni e lo fa radunando oltre 250 giovani velisti il trofeo Torboli. Da domani, venerdì 16 a domenica 18 ottobre, il sodalizio rivano impegnerà sulla distanza di 9 prove i giovani atleti, come sempre divisi tra cadetti e juniores. Una manifestazione che, nel corso di mezzo secolo, ha accompagnato generazioni di giovani timonieri, confermandosi ad ogni edizione come occasione di confronto sportivo e di crescita per il movimento. Tutto pronto quindi per quella che, a tutti gli effetti, una celebrazione autunnale della vela giovanile, nel segno della continuità di una tradizione che da mezzo secolo porta sulle acque del Garda entusiasmo, competizione e voglia di crescere. Il presidente di Praglia Vela Riva, Chiara Carloni, esprime contentezza ed entusiasmo alla vigilia dell'evento. È con un certo orgoglio che ci prepariamo a celebrare il 50° anniversario di quella che è una delle manifestazioni più longeve tra quelle oggi a calendario. Un evento che nel corso degli anni ha contribuito a formare intere generazioni di velisti ed è sempre stato capace di rinnovarsi senza per questo discostarsi dal solco della tradizione, ha dichiarato. Questa era l'ultima segnalazione, noi con il prossimo GR ci sentiamo tra meno di un'ora.
2: Yep. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura stracroccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa o nei mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Da 25 anni con INC puoi conti, carte, mutui, prestiti, conti di interesse, investimenti, tutti i servizi di banca a portata di mano. E per il risparmio hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita in gioco. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Le previsioni del meteo per questo venerdì 16 ottobre. In Trentino previsto un tempo stabile con una locale presenza di nubi basse al primo mattino e poi tempo soleggiato. Le temperature massime saranno ancora sopra la media, previsti anche venti deboli e variabili. In Alto Adige invece per questo venerdì si prevede un tempo soleggiato con qualche nube alta in transito. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 23 gradi.

0: generazioni. Habitat fa riposare bene le famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, reti motorizzate, guanciali, piumini e un comodo servizio di tappezzeria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Habitat. Habitat è a Mattarello, in via della stazione, con ampio parcheggio.
1: L'arte come amore per il design. Ci sono due esseri che stanno per lavoro, pur e per bene. Un essere per descrivere lo stupore di quando le vedi installate. Eleganti ed eterne, ecco per cosa stanno le nostre tue. L'Ello, sempre nuovo, impeccabile, perfetto. E poi il Silenio, all'inizio, la illumina, come la nostra storia. Via Nevelli Porte, ci trovi a Ravinna di Trento.
2: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. Un body pass a 3.000 metri, funivia Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifassalift.it.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il BIS, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: A Rovereto c'è un liceo dove scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica si incontrano. È il liceo STEAM International, un percorso quadriennale che unisce studio, laboratori, innovazione e una formazione internazionale. Vuoi scoprire come funziona? Partecipa agli Open Day del liceo STEAM di Rovereto. Potrai visitare il campus, conoscere i docenti e incontrare gli studenti. Scopri le date e prenota la tua visita su www.liceosteam.it.

Buonasera dalla redazione. Allarme dall'Istat nel suo ultimo report sulla povertà in Italia. Si stima che nel 2025 siano oltre 2 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. Il dato è stabile rispetto al 2024, ma restituisce uno scenario preoccupante, soprattutto al sud, che registra la più alta incidenza di nuclei familiari in stato di povertà assoluta. Al centro si rilevano invece valori più bassi. Netto richiamo di Sergio Mattarella alle Camere dopo la promulgazione della legge sull'istituzione della giornata nazionale del riciclo della carta. Desidero far presente che il numero delle leggi che istituiscono giornate simili sta vertiginosamente aumentando, senza che siano emersi in proposito criteri omogenei. Nelle ultime tre legislature ne sono state approvate 36, di cui 20 nel corso di questa legislatura, ha affermato il Capo dello Stato, evidenziando che diventa sempre più difficile o addirittura inverosimile richiedere che le scuole possano assolvere tutti i compiti che vengono loro affidati da queste disposizioni di legge, ha concluso Mattarella. Ora la cronaca: mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro, vorrei parlare con la mamma di Davide Iacopini e chiederle scusa. Così intervistata da Repubblica la madre di uno dei due ragazzi fermati nell'ambito delle indagini sugli episodi di aggressione degli scorsi giorni compiute dagli occupanti di una minicar nel quartiere di Monteverde a Roma. Per l'attore intanto prosegue la graduale rimodulazione dell'intensità di cura, le sue condizioni sono stabili nella gravità e il decorso prosegue senza complicazioni. Il paziente resta dunque in terapia intensiva e i progressi verranno valutati nel corso delle prossime settimane. La prognosi rimane riservata, lo comunica l'ospedale San Camillo di Roma a proposito di Davide Iacopini. Chiudiamo con il calcio: serata europea per le italiane, oggi in campo Milan e Juventus in Europa League, mentre l'Atalanta debutta in Conference League. Si comincia alle 18.45 con il Milan impegnato in trasferta contro il Salisburgo. Alle 21 tocca la Juventus, ospite del Celta Vigo, e sempre alle 21 debutta anche l'Atalanta, che è la New Balance Arena, ospita il Paphos nella prima giornata di Conference League. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

0: un divantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai 30% di sconto sui tuoi rispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, rispettivi pari al 17% fissa nella spesa del cliente tutto. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
1: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità.
2: Here it is.

0: auto trapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories. Che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno. Lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: Cos'è per te la convenienza?
2: Trovare quello che cerco a un prezzo inferiore rispetto a altri supermercati.
3: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza all'Iperpoli e Iperordea. Fino al 24 ottobre ti aspetta l'Iper sotto costo, con tante offerte per fare Iper scorta di risparmio quotidiano. Scopri di più su gruppopoli.it.
4: Da Anche Tu la Bugno, da Finona Inù, da Pantani a Simoni, da Colbrelli a Pogacar, la sportivissima mostra Trentino, dove passano e nascono i campioni, ci racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni. A Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero.
5: Cane del Festa,

0: Cali della Val di Fiemme.
1: E poi musica, arte, spettacoli, linea divertente, cinema e scienza.
0: Prenotazione obbligatoria su www.valdicembra.it.
2: Allo Shop Center Val Sugana c'è più gusto. Oltre 50 negozi con il meglio dello shopping, offerte imperdibili, nuovi arrivi in stagione e domenica 18 ottobre nel pomeriggio sposito caldarotte per tutti, cotte e servite ancora calde dagli amici dell'associazione Canizza.it. Shop Center Val Sugana, a Pergine Val Sugana, via Tamarisi 2.

I'm gonna go to the hospital.

Non sai quanto quello conta, le palle sul cuore di tua sorta. Una nuova fuori di tua sorta. Credo in valore, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la mia mezza, la m

0: Guarda, conti fatti, la rubrica dedicata all'economia e alle imprese del Trentino. Uno spazio per capire che cosa sta cambiando e imparare a conti fatti a trasformare i cambiamenti in nuove opportunità. Vendere all'estero può aprire nuove opportunità. Ma non basta avere un buon prodotto e cercare qualche contatto fuori dall'Italia. I mercati cambiano rapidamente, gli equilibri internazionali diventano più complessi e quello che funziona in un paese può non funzionare in un altro. Ne parliamo con Daniela Pedrotti, responsabile dell'area internazionalizzazione di Trentino Sviluppo.
1: Il mercato estero sta diventando sempre più complesso, leggiamo tutti i giorni sui giornali quello che succede e le imprese che approcciano i mercati devono essere consapevoli delle difficoltà e dei rischi. Allora, tramite la formazione, gli imprenditori hanno quegli strumenti che li aiutano a valutare le complessità, a trovare delle soluzioni e mitigare quindi i rischi. Diciamo che con la formazione l'internazionalizzazione diventa una scelta più consapevole che aiuta l'impresa a espandersi all'estero, ma che l'aiuta anche all'interno a aumentare le proprie competenze e anche diventare più riconoscibile, essere più in grado di qualificarsi verso un nuovo potenziale cliente.
0: Trentino Sviluppo propone sia una formazione trasversale utile per acquisire le basi dell'export, sia percorsi dedicati a singoli settori. Daniela Pedrotti, come sono costruiti questi percorsi e su quali aspetti concreti lavorano insieme o da sole le aziende?
1: Abbiamo alcuni percorsi che sono differenziati e personalizzati per le aziende che si distinguono proprio per il diverso livello di preparazione e il diverso obiettivo delle imprese. Tra l'altro sono percorsi che qualche volta organizziamo in autonomia come Trentino Sviluppo, altre volte sono organizzati insieme ad altri attori del territorio. Sono percorsi che partono da percorsi di primo approccio all'estero, quindi rivolti ad imprese che non hanno mai esportato o che non l'hanno fatto in modo continuativo e che quindi servono a dare una panoramica generale di che cosa significa e cosa implica lavorare all'estero e quindi dare gli strumenti per iniziare, per non fare gli errori all'inizio che poi sono quelli che scoraggiano a continuare. E poi ci sono invece dei percorsi più approfonditi per imprese che invece già esportano e che vogliono andare a fondo rispetto a tematiche tecniche specialistiche legate all'internazionalizzazione, quali le dogane, la contrattualistica, l'assicurazione, ad esempio la logistica. Abbiamo anche dei laboratori pratici, per esempio il laboratorio di business plan per l'estero, dove gli imprenditori dopo aver imparato mettono anche le mani in pasta per provare a costruire il proprio business plan, e anche percorsi più alti, più strategici di geopolitica, degli incontri aperti alle imprese e alle istituzioni per imparare a leggere questo mondo che sta cambiando a una velocità molto importante e anche con delle dinamiche molto diverse tra grandi potenze del mondo.
0: Grazie Daniela Pedrotti, responsabile dell'area internazionalizzazione di Trentino Sviluppo, per essere rimasta con noi.
1: Grazie a voi.

0: rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Arrivare in casa con mobili di qualità inizia il mondo. Sì, è tutto vero. Entra da Cavalli Arreda a Mezzavalle di Predazzo. Troverai idee e proposte d'arredo a prezzi sensazionali. Arredamenti classici, in arrete, moderni e tantissime novità per ogni ambiente. I consigli dei nostri arredatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle di Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it.
2: Autotrapianto con capelli propri, sistemi di incolpimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratori, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratori, i capelli trasformano la vita. Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MET, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
0: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Un sogno di percorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiese dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta. Perché a Milano, Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
1: Arrivare in casa con mobili di qualità inizia il mondo. Sì, è tutto vero. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più.
3: Sempre caro il Confermo Cantiere. E il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Come Nissan Interstar, diesel 100% elettrico, fino a 14,8 metri cubi di carico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro.
4: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
5: Sono le 19 in punto. RTC.
6: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buonasera, bentrovati con l'appuntamento sull'informazione locale a cura di RTP La Radio. In primo piano la cronaca, tragedia in montagna in Val Senales, dove un escursionista tedesco ha perso la vita dopo essere precipitato per circa 150 metri durante un'escursione verso la cima Kirchbach. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava affrontando il percorso verso la vetta insieme a un connazionale. Per cause ancora da accertare, durante la salita è precipitato lungo il pendio, riportando ferite che hanno reso vani tentativi di soccorso. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità della vittima né sulle cause che ne hanno provocato la caduta. E un grave incidente di lavoro si è verificato intorno alle 11.30 di stamane in un cantiere edile situato a Lana, in Alto Adige. Durante i lavori di preparazione per la colata di un solaio, la struttura ha improvvisamente ceduto da un'altezza di circa 10 metri, travolgendo gli operai al lavoro. Il bilancio dell'incidente è di 5 persone coinvolte, 2 feriti versano in condizioni gravi, mentre altri 3 hanno riportato lesioni di media entità. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Pelican 1 e 3, le auto mediche e diverse ambulanze della Croce Bianca e della Croce Rossa, oltre che i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno trasportato 3 dei feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Bolzano e 2 presso la struttura ospedaliera di Merano. Passiamo alla pagina sindacale. Presidio oggi davanti allo stabilimento MR di Rovereto, azienda che impiega 150 lavoratori e realizza componenti per il settore automotive. I dipendenti si sono fermati per chiedere il rinnovo del contratto aziendale scaduto nel dicembre 2025. La scorsa primavera i sindacati hanno presentato la piattaforma rivendicativa contenente richieste sia normative sia economiche, ma non sono stati ascoltati. Da qui la decisione di scioperare. Al telefono abbiamo raggiunto Michele Guarda della FIOM. Qual è la situazione?
7: Oggi i lavoratori dell'OMR Rovereto, che è una un'azienda metalmeccanica con 150 dipendenti, si sono fermati per un'ora e mezza e manifestando davanti all'azienda per il rinnovo del loro contratto integrativo che è scaduto lo scorso 31 dicembre 2025 e non è la prima mobilitazione che fanno per questo contratto integrativo, avevano già fatto 8 ore di sciopero nel mese di luglio. Purtroppo, insomma, questa trattativa con

0: salari, abbiamo, dopo aver rinnovato il contratto nazionale dei metalmeccanici, abbiamo dato avvio ad una campagna di rinnovi contrattuali. OMR è una di queste aziende dove abbiamo presentato le richieste. Non è l'unica azienda nella quale non siamo ancora riusciti ad arrivare a conclusione della trattativa. Noi auspichiamo che l'azienda ascolti i propri dipendenti.
1: Torniamo di nuovo in Alto Adige. Nell'ambito dei controlli straordinari, cosiddetti ad alto impatto, disposti dal questore di Bolzano Giuseppe Ferrari, le forze dell'ordine hanno fermato per un controllo un 33enne di nazionalità nigeriana in piazza Parrocchia. Già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e spaccio, l'uomo è stato trovato in possesso di 18 dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 10 grammi ed è stato denunciato a piede libero per detenzione a fine di spaccio. Accertata la sua posizione di irregolarità sul territorio nazionale, il questore ha emesso a suo carico un decreto di espulsione. Lo straniero è stato quindi accompagnato dagli agenti presso il CPR di Gradisca di Sonzo, dove rimarrà in attesa delle procedure di trasferimento nel paese d'origine. E sono iniziati oggi, giovedì 15 ottobre, i lavori per la ricostruzione del ponte lungo la strada provinciale 46 nei pressi di Colle di Dentro, in Valle di Casies. L'intervento, promosso dalla ripartizione Servizio Strade della provincia autonoma di Bolzano, prevede anche la realizzazione di un sottopasso per la pista da sci di fondo. Il progetto sostituirà le strutture esistenti, ormai obsolete, con un nuovo ponte caratterizzato da una luce libera di 17,30 metri e un sottopasso largo 5,70 metri e alto 4. Il piano stradale sarà rialzato di circa 95 cm, migliorando la sicurezza dell'attraversamento e il deflusso del torrente. La provincia garantisce la viabilità durante i lavori e per limitare i disagi sarà predisposta una deviazione provvisoria a due corsie che manterrà il collegamento durante il cantiere. Nuovi servizi per le famiglie e maggiore sicurezza in montagna. Ronzo Tienis ha inaugurato questa mattina il nuovo nido d'infanzia e il presidio di pronto intervento della stazione Vallagarina del Soccorso Alpino e Speleologico. Il nuovo nido è stato realizzato sopra la palestra comunale ed è entrato in funzione lo scorso settembre, con l'intervento che si inserisce nel progetto di continuità educativa per la fascia 0-6 anni e di riqualificazione dei plessi scolastici nella Val di Gresta. Il secondo intervento riguarda il nuovo presidio del soccorso alpino, ospitato in un locale concesso gratuitamente dal comune, con disponibilità di garage per due veicoli, soggiorno, cucinino e ripostiglio. Ma sentiamo il presidente Fugatti.
2: Due inaugurazioni a Ronzo Tienis in Valle di Gresta, Primisi Nido, che sono finanziato con i fondi PNRR, con una parte anche provinciale, un nido moderno, funzionale, il quale potrà lavorare con le progettualità del nido, dello 06, che ovviamente lo decideranno l'amministrazione comunale con gli organi preposti, e poi anche l'inaugurazione di una nuova sede per il soccorso alpino proprio qui a Ronzo, che permette una dislocazione ottimale per i tanti interventi che queste montagne il soccorso alpino fa. Quindi due eventi importanti per una comunità che dimostra di essere viva e con la voglia di guardare avanti.
1: Questa era l'ultima segnalazione, noi con il prossimo giornale radio ci sentiamo tra meno di un'ora.
3: 100 secondi con Enrico Mentana.
4: Mentre l'Europa concerta le sue possibili manovre riguardo al difendersi dall'offensiva finanziaria e energetica che è dovuta alle guerre, mentre ospitando al vertice dei 27 Zelensky vede come può ancora aiutare l'Ucraina nonostante Trump, c'è anche l'altro problema che hanno ciascuno dei paesi ha e hanno soprattutto i nostri governanti. Cosa fare rispetto al prossimo bilancio, alla prossima manovra? E nel documento che il governo ha inviato a Bruxelles c'è quella posta che viene indicata, 5 miliardi di euro che vengono fuori dalle banche sotto forma, a quanto pare, di contributo volontario, insomma non la tassazione degli extra profitti, ma qualcosa che gli assomiglia molto, una volontaria o comunque concertata azione di contributo da parte di chi obiettivamente molto ha intascato, soprattutto perché la finanziarizzazione è in qualche modo un riflesso anche delle situazioni come quella che viviamo. Ebbene, quei 5 miliardi non saranno un contributo preciso, non saranno appunto una percentuale sui guadagni, non saranno estratti né a sorte né per quanto una banca ha saputo capitalizzare in più rispetto all'anno precedente. Sarà una contrattazione che verosimilmente avverrà tra il Ministero dell'Economia

0: Banca Italia e l'ABI, l'associazione dei banchieri, ma in che modo ancora non si capisce. L'anno scorso c'era già stato un accordo che valeva 10 miliardi di euro, un accordo triennale proprio tra le banche e il governo, e si era detto che pacta sunt servanda, che non ci sarebbe stato nulla in più. Invece arriva questo nuovo aumento, chiamiamolo così, questi 5 miliardi indicati precisamente nel documento programmatico di bilancio del governo. Questa è la partita che riguarda le banche, ma ci sono altri donatori involontari e inconsapevoli. Lo sapremo soltanto quando la manovra vera e propria vedrà la luce.
1: 100 secondi con Enrico Ventana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su RTP La Radio. Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Preparare anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: RTC.
4: Le previsioni del meteo per questo venerdì 16 ottobre. In Trentino previsto un tempo stabile con una locale presenza di nubi basse al primo mattino e poi tempo soleggiato. Le temperature massime saranno ancora sopra la media, previsti anche venti deboli e variabili. In Alto Adige invece per questo venerdì si prevede un tempo soleggiato con qualche nube alta in transito. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 23 gradi.

0: autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratori, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratori. I capelli trasformano la vita. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Bix, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: Autoscala in posizione, ci prepariamo a entrare. Essere volontari significa aiutare nel pericolo. Vai con la mandata.
2: È portato soccorso immediato. Mario, mi tocchi i cuscini?
3: È trovare nuove vie dove strade finiscono. Avanti calata.
4: Servono mani.
3: Serve testa.
2: Ma soprattutto serve il tuo cuore.
0: Il 17 e 18 ottobre vieni alla cittadella della protezione civile al quartiere Albere di Trento.
5: E mi raccomando, non mancare.
0: Ogni settimana su RTP La Radio c'è Racconti Fatti, dedicato a tutto quanto fai con me.

0: Buonasera dalla redazione. L'Ucraina avrebbe esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, lo riporta la CNN citando una fonte a conoscenza della situazione. Una situazione che, viene spiegato, rende il paese estremamente più vulnerabile ai missili balistici russi. Per mesi Volodymyr Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava finendo. I missili intercettori Patriot, una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico. La fonte ha riferito alla CNN che quasi tutti i missili balistici dell'ultimo attacco non sono stati intercettati a causa della mancanza di missili intercettori. Torniamo in Italia. Nel 2025 l'Istat stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. In termini percentuali, l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, stabile rispetto al 2024 più 8,4%, e al 9,3% tra le persone, anch'essa stabile rispetto all'anno precedente più 9,8%. Lo registra l'Istat nel suo rapporto sulla povertà in Italia nel 2025. Stabile anche l'incidenza della povertà relativa, che tra le famiglie si attesta al 10,8% dal 10,9% del 2024 e tra gli individui al 14,8% dal 14,9%. Sono oltre 2,8 milioni le famiglie in povertà relativa, per un totale di quasi 8,7 milioni di individui. Ora la cronaca con il delitto di Garlasco. Mi augurerei di non arrivare al vero e proprio processo. Da un lato sono contento che finalmente sia stata chiusa l'indagine, che ci sia una richiesta di rinvio a giudizio, ce lo aspettiamo. Io spero di andare in fretta in aula, quantomeno in udienza preliminare, perché almeno lì potremo discutere di tutto e magari spiegare tutto. Così Andrea Sempio, il 38enne indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, ai microfoni di Sky TG 24. Chiudiamo con il calcio. Tegola per l'Inter, che sarà costretta a rinunciare a lungo a Lautaro Martinez. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, ha comunicato il club nerazzurro. Lo stop previsto è di circa 6 settimane, anche se i tempi effettivi dipenderanno dall'evoluzione del quadro clinico. In campionato l'argentino potrebbe saltare il derby contro il Milan, previsto a fine ottobre, e gli incontri con Bologna, Fiorentina, Venezia e Como. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

autotrapianto con capelli propri. Sistemi di incolpimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno in studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Da Anchetil a Bugno, da Finon a Inù, da Pantani a Simoni, da Colbrelli a Pogacar, la sportivissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, si racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso, Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni. A Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero.

0: rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la Tempo. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il Dix, prendi due e paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Santa, cerca! Essere volontari è anche cercare chi si è perso.
5: Dare il riparo è un passo caldo. È pronta la pasta?
6: La pasta è pronta!
4: Per sostenere chi ha bisogno di sapere che non è solo.
5: Quando facciamo squadra,
4: nessuno resta indietro, nessuno si sente più solo.
3: Il 17 e 18 ottobre vieni alla Cittadella della Protezione Civile al quartiere Albere di Trento.
4: E mi raccomando, non mancare.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai. Basta che sia un cascai.
8: Ad ottobre tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia in spagnolo.
7: Ma una bomba!
8: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni, come chiamo che l'accordo lo troviamo?
9: Sono le 20 e un minuto. RTC.
10: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buonasera e bentrovati con l'appuntamento sull'informazione locale. È stata una giornata di interventi per il soccorso alpino su entrambe le province della nostra regione. In Alto Adige, tragedie in montagna in Valsenales, dove un escursionista tedesco ha perso la vita dopo essere precipitato per circa 150 metri durante un'escursione verso la cima Kirchbach. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava affrontando il percorso verso la vetta insieme a un connazionale. Per cause ancora da accertare, durante la salita è precipitato lungo il pendio, riportando ferite che hanno reso vani i tentativi di soccorso. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità della vittima né sulle cause che hanno provocato la caduta. In Trentino invece un climber tedesco di 60 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi dopo essere precipitato per circa 15 metri presso la falesia di Coltura nelle Valli Giudicarie, a breve distanza da Stenico. La centrale unica emergenza 112 ha attivato la stazione di competenza giudiziaria esteriori del soccorso alpino e speleologico e richiesto l'intervento del di soccorso. Sul posto era già presente un soccorritore che ha fornito supporto alle operazioni. L'elicottero ha raggiunto la zona dell'incidente e il tecnico di elisoccorso ha verricellato sul posto l'equipe sanitaria che ha prestato le prime cure all'infortunato e provveduto alla sua stabilizzazione. Il climber ha riportato fuori traumi. L'uomo è stato poi imbarcato a bordo dell'elicottero ed è ritrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento. Passiamo ora alla cronaca giudiziaria. La Corte d'Appello di Bolzano ha confermato la condanna a 4 anni e 8 mesi per uno dei tre lavoratori stagionali accusati della violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista straniera avvenuta in Val Gardena la notte del 18 gennaio 2023. Si tratta del trentenne al quale, in primo grado, i giudici avevano riconosciuto un ruolo minore. Gli altri due imputati, di 24 e 29 anni, erano stati condannati a 6 anni. Tutti avevano scelto il rito abbreviato, ottenendo così uno sconto di un terzo della pena. I due che hanno rinunciato all'appello hanno beneficiato di un ulteriore sconto di un sesto. Un grave incidente di lavoro si è verificato intorno alle 11.30 di stamani in un cantiere edile situato a Lana, in Alto Adige. Durante i lavori di preparazione per la colata di un solaio, la struttura ha improvvisamente ceduto da un'altezza di circa 10 metri, travolgendo gli operai al lavoro. Il bilancio dell'incidente

0: del contratto aziendale scaduto nel dicembre 2025. La scorsa primavera i sindacati hanno presentato la piattaforma rivendicativa contenente richieste sia normative sia economiche, ma non sono stati ascoltati. Da qui la decisione di scioperare. Al telefono abbiamo raggiunto Michele Guarda della FIOM. Qual è la situazione?
1: Oggi i lavoratori dell'OMR Rovereto, che è un'azienda metalmeccanica con 150 dipendenti, si sono fermati per un'ora e mezza e manifestando davanti all'azienda per il rinnovo del loro contratto integrativo che è scaduto lo scorso 31 dicembre 2025 e non è la prima mobilitazione che fanno per questo contratto integrativo. Avevano già fatto 8 ore di sciopero nel mese di luglio. Purtroppo insomma questa trattativa con l'azienda è un po' in salita, nel senso soprattutto sulla parte salario, cioè le richieste che sono state presentate dai lavoratori, insomma, che sono state discusse in assemblea e votate dai lavoratori per arrivare a definire insomma un elenco di richieste, una piattaforma sindacale, sono state oggetto di incontri con l'azienda, però arrivati alla parte insomma sul salario le distanze sono ancora molto lontane.
0: E per il futuro quali sono gli auspici?
1: Siamo in una fase complicata dove la vita costa sempre di più, vediamo con i prezzi dei carburanti. E le persone fanno sempre più fatica insomma, come dire, a mantenere il potere d'acquisto dei propri salari. Abbiamo, dopo aver rinnovato il contratto nazionale dei metalmeccanici, abbiamo dato avvio ad una campagna di rinnovi contrattuali. OMR è una di queste aziende dove abbiamo presentato le richieste. Non è l'unica azienda nella quale non siamo ancora riusciti ad arrivare a conclusione della trattativa. Noi auspichiamo che l'azienda ascolti i propri dipendenti.
0: Cambiamenti climatici, ancora una volta arriva l'allarme degli esperti anche sul nostro territorio. Le scarse nevicate invernali e le elevate temperature estive hanno causato forti perdite di massa nei ghiacciai trentini dell'Adamello Mandrone, del Careser e della Mare. Le stime preliminari del bilancio annuale evidenziano una stagione particolarmente critica. Sul ghiacciaio del Mandrone la perdita media è di 2,9 metri di equivalente in acqua, il secondo valore più negativo della serie recente. La lingua glaciale è arretrata di circa 265 metri in 3 anni e di oltre 500 nell'ultimo decennio. Il Careser registra una perdita stimata di 4 metri, vicina al minimo storico del 2022, dopo un accumulo nevoso primaverile inferiore del 35% alla media storica. Per la Mare, l'accumulo nevoso è risultato inferiore del 22%, con una perdita stimata di 2,2 metri di equivalente in acqua. Chiudiamo con la pubblica utilità. L'esercitazione prevista per questa notte nella galleria di Fortezza, che avrebbe comportato una chiusura di alcune ore della tratta autostradale compresa tra i caselli di Vipiteno e Brestanone, è stata rinviata a data da destinarsi. Lo comunica una nota di Autostrada del Brennero. Il tratto sarà dunque regolarmente aperto al traffico, mentre l'esercitazione sarà presumibilmente riprogrammata nel mese di dicembre, sempre in orario notturno. Per questo GR era tutto. Dalla redazione di RTP La Radio, un buon proseguimento di serata.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato, Mario prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townsend. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 costi e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
4: RTC

basse al primo mattino e poi tempo soleggiato. Le temperature massime saranno ancora sopra la media, previsti anche venti deboli e variabili. In Alto Adige invece per questo venerdì si prevede un tempo soleggiato con qualche nube alta in transito. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 24.

autotrapianto con capelli propri. Sistemi di incolpimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.

0: Buonasera dalla redazione. L'Ucraina avrebbe esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, lo riporta la CNN citando una fonte a conoscenza della situazione. Una situazione che, viene spiegato, rende il paese estremamente più vulnerabile ai missili balistici russi. Per mesi Volodymyr Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava finendo i missili intercettori Patriot, una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico. La fonte ha riferito alla CNN che quasi tutti i missili balistici dell'ultimo attacco non sono stati intercettati a causa della mancanza di missili intercettori. Torniamo in Italia. Nel 2025 l'Istat stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. In termini percentuali, l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, stabile rispetto al 2024 più 8,4%, e al 9,3% tra le persone, anch'essa stabile rispetto all'anno precedente più 9,8, lo registra l'Istat nel suo rapporto sulla povertà in Italia nel 2025. Stabile anche l'incidenza della povertà relativa, che tra le famiglie si attesta al 10,8% dal 10,9% del 2024 e tra gli individui al 14,8% dal 14,9%. Sono oltre 2,8 milioni le famiglie in povertà relativa, per un totale di quasi 8,7 milioni di individui. Ora la cronaca con il delitto di Garlasco. Mi augurerei di non arrivare al vero e proprio processo. Da un lato sono contento che finalmente sia stata chiusa l'indagine, che ci sia una richiesta di rinvio a giudizio, ce lo aspettiamo. Io spero di andare in fretta in aula, quantomeno in udienza preliminare, perché almeno lì potremo discutere di tutto e magari spiegare tutto. Così Andrea Sempio, il 38enne indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, ai microfoni di Sky TG24. Chiudiamo con il calcio. Tegola per l'Inter, che sarà costretta a rinunciare a lungo a Lautaro Martinez. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessore della coscia sinistra, ha comunicato il club nerazzurro. Lo stop previsto è di circa 6 settimane, anche se i tempi effettivi dipenderanno dall'evoluzione del quadro clinico. In campionato l'argentino potrebbe saltare il derby contro il Milan, previsto a fine ottobre, e gli incontri con Bologna, Fiorentina, Venezia e Como. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Da 25 anni con Enzi puoi conti, carte, mutui, prestiti, conti di lucro, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di anno. E per il risparmio hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA. Mica male! Allora, Enzi, Luca Tocchini, mi fate promozionare fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità.
3: Here it is.

0: Sono le 21 e un minuto. RTC.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buonasera e bentrovati con l'appuntamento sull'informazione locale. È stata una giornata di interventi per il soccorso alpino su entrambe le province della nostra regione. In Alto Adige, tragedie in montagna in Valsenales, dove un escursionista tedesco ha perso la vita dopo essere precipitato per circa 150 metri durante un'escursione verso la cima Kirchba. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava affrontando il percorso verso la vetta insieme a un connazionale. Per cause ancora da accertare, durante la salita è precipitato lungo il pendio, riportando ferite che hanno reso vani i tentativi di soccorso. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità della vittima né sulle cause che hanno provocato la caduta. In Trentino invece un climber tedesco di 60 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi dopo essere precipitato per circa 15 metri presso la falesia di Coltura nelle Valli Giudicarie, a breve distanza da Stenico. La centrale unica emergenza 112 ha attivato la stazione di competenza giudiziaria esteriori del soccorso alpino e speleologico e richiesto l'intervento degli di soccorso. Sul posto era già presente un soccorritore che ha fornito supporto alle operazioni. L'elicottero ha raggiunto la zona dell'incidente e il tecnico di elisoccorso ha verricellato sul posto l'equipe sanitaria che ha prestato le prime cure all'infortunato e provveduto alla sua stabilizzazione. Il climber ha riportato fuori traumi. L'uomo è stato poi imbarcato a bordo dell'elicottero ed è ritrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento. Passiamo ora alla cronaca giudiziaria. La Corte d'Appello di Bolzano ha confermato la condanna a 4 anni e 8 mesi per uno dei 3 lavoratori stagionali accusati della violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista straniera avvenuta in Val Gardena la notte del 18 gennaio 2023. Si tratta del trentenne al quale, in primo grado, i giudici avevano riconosciuto un ruolo minore. Gli altri due imputati, di 24 e 29 anni, erano stati condannati a 6 anni. Tutti avevano scelto il rito abbreviato, ottenendo così uno sconto di un terzo della pena. I due che hanno rinunciato all'appello hanno beneficiato di un ulteriore sconto di un sesto. Un grave incidente di lavoro si è verificato intorno alle 11.30 di stamani in un cantiere edile situato a Lana, in Alto Adige. Durante i lavori di preparazione per la colata di un solaio, la struttura ha improvvisamente ceduto da un'altezza di circa 10 metri, travolgendo gli operai al lavoro. Il bilancio dell'incidente è di 5 persone coinvolte. 2 feriti versano in condizioni gravi, mentre altri 3 hanno riportato lesioni di media entità. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Pelican 1 e 3, le auto mediche, diverse ambulanze della Croce Bianca e della Croce Rossa, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno trasportato 3 dei feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Bolzano e 2 presso la struttura ospedaliera di Merano. Pagina sindacale, presidio oggi davanti allo stabilimento OMR di Rovereto, azienda che impiega 150 lavoratori e realizza componenti per il settore automotive. I dipendenti si sono fermati

0: 5 e non è il primo, la prima mobilitazione che fanno per questo contratto integrativo, avevano già fatto 8 ore di sciopero nel mese di luglio. Purtroppo insomma questa trattativa con l'azienda è un po' in salita, nel senso soprattutto sulla parte salario, cioè le richieste che sono state presentate dai lavoratori, insomma che sono state discusse in assemblea e votate dai lavoratori per arrivare a definire insomma un elenco di richieste, una piattaforma sindacale, sono state oggetto di incontri con l'azienda, però arrivati alla parte insomma sul salario le distanze sono ancora molto lontane.
1: E per il futuro quali sono gli auspici?
0: Siamo in una fase complicata dove la vita costa sempre di più, lo vediamo con i prezzi dei carburanti, e le persone fanno sempre più fatica insomma, come dire, a mantenere il potere d'acquisto dei propri salari. Abbiamo, dopo aver rinnovato il contratto nazionale dei metalmeccanici, abbiamo dato avvio ad una campagna di rinnovi contrattuali. OMR è una di queste aziende dove abbiamo presentato le richieste. Non è l'unica azienda nella quale non siamo ancora riusciti ad arrivare a conclusione della trattativa. Noi auspichiamo che l'azienda ascolti i propri dipendenti.
1: Cambiamenti climatici, ancora una volta arriva l'allarme degli esperti anche sul nostro territorio. Le scarse nevicate invernali e le elevate temperature estive hanno causato forti perdite di massa nei ghiacciai trentini dell'Adamello Mandrone, del Careser e della Mare. Le stime preliminari del bilancio annuale evidenziano una stagione particolarmente critica. Sul ghiacciaio del Mandrone la perdita media è di 2,9 metri di equivalente in acqua, il secondo valore più negativo della serie recente. La lingua glaciale è arretrata di circa 265 metri in 3 anni. E di oltre 500 nell'ultimo decennio. Il Careser registra una perdita stimata di 4 metri, vicina al minimo storico del 2022, dopo un accumulo nevoso primaverile inferiore del 35% alla media storica. Per la Mare, l'accumulo nevoso è risultato inferiore del 22%, con una perdita stimata di 2,2 metri di equivalente in acqua. Chiudiamo con la pubblica utilità. L'esercitazione prevista per questa notte nella galleria di Fortezza, che avrebbe comportato una chiusura di alcune ore della tratta autostradale compresa tra i caselli di Vipiteno e Brettanone, è stata rinviata a data da destinarsi. Lo comunica una nota di Autostrada del Brennero. Il tratto sarà dunque regolarmente aperto al traffico, mentre l'esercitazione sarà presumibilmente riprogrammata nel mese di dicembre, sempre in orario notturno. Per questo GR era tutto. Dalla redazione di RTP La Radio, un buon proseguimento di serata.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi urlano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Un spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon. Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari a 17% circa della spesa del cliente tutto. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: RTC.
4: Le previsioni del meteo per questo venerdì 16 ottobre. In Trentino previsto un tempo stabile con una locale presenza di nubi basse al primo mattino e poi tempo soleggiato. Le temperature massime saranno ancora sopra la media, previsti anche venti deboli e variabili. In Alto Adige invece per questo venerdì si prevede un tempo soleggiato con qualche nube alta in transito. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 23 gradi.

autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi BIS, prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.

right hand point, I'm gonna hit.

0: Sono le 22 in punto. RTC.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buonasera e bentrovati con l'appuntamento sull'informazione locale. È stata una giornata di interventi per il soccorso alpino su entrambe le province della nostra regione. In Alto Adige, tragedia in montagna in Valsenale, dove un escursionista tedesco ha perso la vita dopo essere precipitato per circa 150 metri durante un'escursione verso la cima Kirchbach. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava affrontando il percorso verso la vetta insieme a un connazionale. Per cause ancora da accertare, durante la salita è precipitato lungo il pendio, riportando ferite che hanno reso vani i tentativi di soccorso. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità della vittima né sulle cause che hanno provocato la caduta. In Trentino invece un climber tedesco di 60 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi dopo essere precipitato per circa 15 metri presso la falesia di Coltura nelle Valli Giudicarie, a breve distanza da Stenico. La centrale unica emergenza 112 ha attivato la stazione di competenza giudiziaria esteriori del soccorso alpino e speleologico e richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto era già presente un soccorritore che ha fornito supporto alle operazioni. L'elicottero ha raggiunto la zona dell'incidente e il tecnico di elisoccorso ha verricellato sul posto l'equipe sanitaria che ha prestato le prime cure all'infortunato e provveduto alla sua stabilizzazione. Il climber ha riportato fuori traumi. L'uomo è stato poi imbarcato a bordo dell'elicottero ed è lì trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento. Passiamo ora alla cronaca giudiziaria. La Corte d'Appello di Bolzano ha confermato la condanna a 4 anni e 8 mesi per uno dei tre lavoratori stagionali accusati della violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista straniera avvenuta in Val Gardena la notte del 18 gennaio 2023. Si tratta del trentenne al quale, in primo grado, i giudici avevano riconosciuto un ruolo minore. Gli altri due imputati, di 24 e 29 anni, erano stati condannati a 6 anni. Tutti avevano scelto il rito abbreviato, ottenendo così uno sconto di un terzo della pena. I due che hanno rinunciato all'appello hanno beneficiato di un ulteriore sconto di un sesto. Un grave incidente di lavoro si è verificato intorno alle 11.30 di stamani in un cantiere edile situato a Lana, in Alto Adige. Durante i lavori di preparazione per la colata di un solaio, la struttura ha improvvisamente ceduto da un'altezza di circa 10 metri, travolgendo gli operai al lavoro. Il bilancio dell'incidente è di 5 persone coinvolte. Due feriti versano in condizioni gravi, mentre altri tre hanno riportato lesioni di media entità. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Pelican 1 e 3, le auto mediche, diverse ambulanze della Croce Bianca e della Croce Rossa, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno trasportato tre dei feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Bolzano e due presso la struttura ospedaliera di Merano. Pagina sindacale, presidio oggi davanti allo stabilimento OMR di Rovereto, azienda che impiega 150 lavoratori e realizza componenti per il settore automotive. I dipendenti si sono fermati per chiedere il rinnovo del contratto aziendale scaduto nel dicembre 2025. La scorsa primavera i sindacati hanno presentato la piattaforma rivendicativa contenente richieste sia normative sia economiche, ma non sono stati ascoltati. Da qui la decisione di scioperare. Al telefono abbiamo raggiunto Michele Guarda della FIOM. Qual è la situazione?
2: Oggi i lavoratori dell'OMR Rovereto, che è un'azienda metalmeccanica con 150 dipendenti, si sono fermati per un'ora e mezza e manifestando davanti all'azienda per il rinnovo del loro contratto integrativo che è scaduto lo scorso 31 dicembre 2025 e non è la prima mobilitazione che fanno per questo contratto integrativo, avevano già fatto 8 ore di sciopero nel mese di luglio. Purtroppo insomma questa trattativa con l'azienda è un po' in salita, nel senso soprattutto sulla parte del salario, cioè le richieste che sono state presentate dai lavoratori, insomma, che sono state discusse in assemblea e votate dai lavoratori per arrivare a definire insomma, un elenco di richieste, una piattaforma sindacale, sono state oggetto di incontri con l'azienda, però arrivati alla parte insomma, sul salario le distanze sono ancora molto lontane.
1: E per il futuro quali sono gli auspici?
2: Siamo in una fase complicata dove la vita costa sempre di più, vediamo con i prezzi dei carburanti. E le persone fanno sempre più fatica insomma, come dire, a mantenere il potere d'acquisto dei propri salari. Abbiamo, dopo aver rinnovato il contratto nazionale dei metalmeccanici, abbiamo dato avvio ad una campagna di rinnovi

della serie recente. La lingua glaciale è arretrata di circa 265 metri in 3 anni e di oltre 500 nell'ultimo decennio. Il Carajer registra una perdita stimata di 4 metri, vicina al minimo storico del 2022, dopo un accumulo nevoso primaverile inferiore del 35% alla media storica. Per la mare, l'accumulo nevoso è risultato inferiore del 22%, con una perdita stimata di 2,2 metri di equivalente in acqua. Chiudiamo con la pubblica utilità. L'esercitazione prevista per questa notte nella galleria di Fortezza, che avrebbe comportato una chiusura di alcune ore della tratta autostradale compresa tra i caselli di Vipiteno e Bressanone, è stata rinviata a data da destinarsi. Lo comunica una nota di Autostrada del Brennero. Il tratto sarà dunque regolarmente aperto al traffico, mentre l'esercitazione sarà presumibilmente riprogrammata nel mese di dicembre, sempre in orario notturno. Per questo GR era tutto. Dalla redazione di RTP La Radio, un buon proseguimento di serata.

autotrapianto con capelli propri. Sistemi di incoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la posta. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi BIS, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: Sono le 23 e un minuto. RTC.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buonasera e bentrovati con l'appuntamento sull'informazione locale. È stata una giornata di interventi per il soccorso alpino su entrambe le province della nostra regione. In Alto Adige, tragedie, in montagna in Valsenale, dove un escursionista tedesco ha perso la vita dopo essere precipitato per circa 150 metri durante un'escursione verso la cima Kirchberg. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava affrontando il percorso verso la vetta insieme a un connazionale. Per cause ancora da accertare, durante la salita è precipitato lungo il pendio, riportando ferite che hanno reso vani i tentativi di soccorso. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità della vittima né sulle cause che hanno provocato la caduta. In Trentino invece un climber tedesco di 70 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi dopo essere precipitato per circa 15 metri presso la falesia di Coltura nelle Valli Giudicarie, a breve distanza da Stenico. La centrale unica emergenza 112 ha attivato la stazione di competenza giudiziaria esteriori del soccorso alpino e speleologico e richiesto l'intervento del di soccorso. Sul posto era già presente un soccorritore che ha fornito supporto alle operazioni. L'elicottero ha raggiunto la zona dell'incidente e il tecnico di elisoccorso ha verricellato sul posto l'equipe sanitaria che ha prestato le prime cure all'infortunato e provveduto alla sua stabilizzazione. Il climber ha riportato fuori traumi. L'uomo è stato poi imbarcato a bordo dell'elicottero ed è trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento. Passiamo ora alla cronaca giudiziaria. La Corte d'Appello di Bolzano ha confermato la condanna a 4 anni e 8 mesi per uno dei 3 lavoratori stagionali accusati della violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista straniera avvenuta in Val Gardena la notte del 18 gennaio 2023. Si tratta del trentenne al quale, in primo grado, i giudici avevano riconosciuto un ruolo minore. Gli altri due imputati, di 24 e 29 anni, erano stati condannati a 6 anni. Tutti avevano scelto il rito abbreviato, ottenendo così uno sconto di un terzo della pena. I due che hanno rinunciato all'appello hanno beneficiato di un ulteriore sconto di un sesto. Un grave incidente di lavoro si è verificato intorno alle 11.30 di stamani in un cantiere edile situato a Lana, in Alto Adige. Durante i lavori di preparazione per la colata di un solaio, la struttura ha improvvisamente ceduto da un'altezza di circa 10 metri, travolgendo gli operai al lavoro. Il bilancio dell'incidente è di 5 persone coinvolte. 2 feriti versano in condizioni gravi, mentre altri 3 hanno riportato lesioni di media entità. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Pelican 1 e 3, le auto mediche, diverse ambulanze della Croce Bianca e della Croce Rossa, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno trasportato 3 dei feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Bolzano e 2 presso la struttura ospedaliera di Merano. Pagina sindacale, presidio oggi davanti allo stabilimento OMR di Rovereto, azienda che impiega 150 lavoratori e realizza componenti per il settore automotive. I dipendenti si sono fermati per chiedere il rinnovo del contratto aziendale scaduto nel dicembre 2025. La scorsa primavera i sindacati hanno presentato la piattaforma rivendicativa contenente richieste sia normative sia economiche, ma non sono stati ascoltati. Da qui la decisione di scioperare. Al telefono abbiamo raggiunto Michele Guarda della FIOM. Qual è la situazione?
2: Oggi i lavoratori dell'OMR Rovereto, che è un'azienda metalmeccanica con 150 dipendenti, si sono fermati per un'ora e mezza e manifestando davanti all'azienda per il rinnovo del loro contratto integrativo che è scaduto lo scorso 31 dicembre 2025 e non è la prima mobilitazione che fanno per questo contratto integrativo, avevano già fatto 8 ore di sciopero nel mese di luglio. Purtroppo insomma questa trattativa con l'azienda è un po' in salita, nel senso soprattutto sulla parte del salario, cioè le richieste che sono state presentate dai lavoratori, insomma, che sono state discusse in assemblea e votate dai lavoratori per arrivare a definire insomma un elenco di richieste, una piattaforma sindacale, sono state oggetto di incontri con l'azienda, però arrivati alla parte insomma sul salario le distanze sono ancora molto lontane.
1: E per il futuro quali sono gli auspici?
2: Siamo in una fase complicata dove la vita costa sempre di più, vediamo i prezzi dei carburanti e le persone fanno

0: glaciale è arretrata di circa 265 metri in tre anni e di oltre 500 nell'ultimo decennio. Il Careser registra una perdita stimata di 4 metri, vicina al minimo storico del 2022, dopo un accumulo nevoso primaverile inferiore del 35% alla media storica. Per la mare, l'accumulo nevoso è risultato inferiore del 22%, con una perdita stimata di 2,2 metri di equivalente in acqua. Chiudiamo con la pubblica utilità. L'esercitazione prevista per questa notte nella galleria di Fortezza, che avrebbe comportato una chiusura di alcune ore della tratta autostradale compresa tra i caselli di Vipiteno e Bressanone, è stata rinviata a data da destinarsi. Lo comunica una nota di Autostrada del Brennero. Il tratto sarà dunque regolarmente aperto al traffico, mentre l'esercitazione sarà presumibilmente riprogrammata nel mese di dicembre, sempre in orario notturno. Per questo GR era tutto. Dalla redazione di RTP La Radio, un buon proseguimento di serata.
1: RTC.
2: Le previsioni del meteo per questo venerdì 16 ottobre. In Trentino previsto un tempo stabile con una locale presenza di nubi basse al primo mattino e poi tempo soleggiato. Le temperature massime saranno ancora sopra la media, previsti anche venti deboli e variabili. In Alto Adige invece per questo venerdì si prevede un tempo soleggiato con qualche nube alta in transito. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 23.

come fosse il mio ultimo.

I'm gonna go to the

I'm gonna go get some more.

differenza sostanziale

But you're going home alone, aren't you?